0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Marco Mengoni e un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vedi, si rimane in piedi anche

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te

poco tempo per decidere. Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.

0: Ciao, sono Olli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Mi lascia...

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ricordi

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: ti potessi dire.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: sentirti mai più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: È uno stripper, sì, quest'amore è uno stripper, ah, il mio cuore non freezer.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo

0: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa per...

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
9: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
14: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
15: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 20 giugno 2026. Il passato non è scoppiato, sono state neutralizzate oltre 1200 munizioni rinvenute nel Novarese risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. In una cava di oleggio sono state concluse le operazioni di bonifica condotte dagli artificieri. Oltre 1200 munizioni calibro 20 mm risalente al tempo passato, rinvenute in una postazione di artiglieria controaerea scoperta nelle campagne di Casalino. Adesso tutto tranquillo, dicono le autorità. A Santo Domingo, spaventoso incendio in un resort, coinvolte tantissime persone, ci sono anche tantissimi italiani presenti, una donna italiana è morta intossicata dal fumo. Il tycoon è un cafun, offende la Melun. Trump dice

0: La Meloni ribatte subito. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita, ha replicato la premier al presidente. L'Italia non implora nessuno. Mattarella scende in campo per difendere la Meloni. Il capo dello Stato ha telefonato subito alla Georgia per esprimerle solidarietà dopo le parole offensive del tycoon. Accusano le opposizioni, il governo è subalterno agli Stati Uniti, ma comunque anche le opposizioni condannano le frasi cafone del tycoon. Durissima però successivamente la controreplica del tycoon. La Meloni era una mia grande fan, ma io non la voglio più come fan, perché lei e la NATO non c'erano quando bisognava occuparsi dello stretto di Hormuz. A Londra vittime e feriti nello scontro fra treni è un bilancio purtroppo provvisorio. Gli incontri Stati Uniti-Iran sono stati rinviati, colloqui in Svizzera. Il governo di Berna dice a tempo indeterminato, ma ci sarebbero già delle riaperture per riprendere questi contatti. Israele intanto è deciso, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, peraltro traballante, che ha stabilito ufficialmente la fine delle ostilità, che però non finiscono, difatti continuano a morire persone. La vicenda di Cucchi, la Cassazione dice che dai carabinieri è un falso per coprire le responsabilità, lo scrivono i supremi giudici nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi. Dice Annalisa Minetti: io voglio tornare sulla separazione da Panzarino Michele, da cui ho avuto la figlia Elena, ho dei rimpianti. Lo sport, il calcio, in lutto, è morto Igor Protti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro il cancro. E ha giocato in tante squadre, ha sempre segnato valanghe di gol. Addio Igor Protti, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Igor. Il mondiale, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, certo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Motociclismo, nelle prime libere comanda Marquez, c'è il Gran Premio della Repubblica Ceca e poi ci sarà l'Olanda. Questo ha stabilito, ma a tenere banco è la scherma, perché c'è una grande Italia ai campionati europei, pioggia di medaglie, adesso oro nella spada maschile a squadre, bronzo alle azzurre della sciabola. E come si dice, e non finisce qui. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Sole, gran caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle Prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza,
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aeo riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno. Vicino a te.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?

0: mutuo. In un attimo, su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: senza te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
10: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
11: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89€. Scopri di più su supersigma.com.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
19: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
21: Quando ci fa sentire bene.
6: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bam bam bambina.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. In Emilia Romagna sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Fiorenzola e Fidenza, traffico intenso in direzione Napoli. Sulla statale 26 diramazione della Val d'Aosta c'è un veicolo in avaria sull'incrocio la strada del traforo del Monte Bianco. E poi ancora lavori di manutenzione dopo l'incrocio Settimo Vittone, statale 419 della Serra e prima dell'incrocio Casello Quincinetto a 5 Torino, Courmayeur. In Sardegna sulla statale 554 Cagliaritana, traffico rallentato presso l'incrocio Monserrato, statale 387 del Gerrei in direzione incrocio Lungomare di Cagliari. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Castellammare, statale 145 diramazione Sorrentina, e prima di Vico e Quenze, strada statale 269 del Faito, direzione incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Conche e prima dell'incrocio Marghera, strada statale 11 Padana Superiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: sconto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
11: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: prendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Olly Angelina Mango per due come noi su Radio Italia, solo musica italiana per aprire questo weekend. Innanzitutto buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Stavo pensando che questo è il weekend che è a cavallo tra la primavera e l'estate. Sì, così è, no? Oggi è l'ultimo giorno

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Le frasi shock di Trump e Meloni, gelo con gli Stati Uniti e solidarietà alla premier di Mattarella, condanna bipartisan ma con alcuni distinguo tra le opposizioni. Tra Hezbollah e Israele non regge il cessate il fuoco, 9 raid e vittime nel sud del Libano, secondo Axios, Witkoff e Araci attesi oggi in Svizzera per il primo round di colloquio. Ucraina, attacco russo su Kharkiv, 5 le vittime tra cui un bambino, si scava tra le macerie di un edificio, no è di Francia e Germania al tentativo di mediazione di Costa con Mosca. Incendio in un resort a Santo Domingo, muore una turista italiana, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver lasciato la struttura assieme agli altri turisti. Caldo e afa stringono la morsa sull'Italia con picchi anche di 39 gradi da nord a sud, 5 le città da bollino rosso e domani si aggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti. Addio a Igor Protti, aveva 58 anni, oggi l'ultimo saluto. Grave incidente ferroviario a Bedford, a 80 km da Londra, un treno ha tamponato un altro convoglio, morto un macchinista, una decina di feriti gravi. Mondiali, gli Stati Uniti battono l'Australia e passano ai sedicesimi, 1-0 del Marocco alla Scozia, prima vittoria per i verde-oro di Ancelotti, tripletta contro Haiti, eliminata la Turchia di Montella.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con

0: Il mago di Parigi.
1: Buongiorno a tutti, siamo entrati nel weekend, oggi sabato 20 giugno 2026 ed è San Silverio Papa. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, vivrete una giornata dinamica che a tratti diverrà frenetica. In pieno risveglio estivo potrete ottenere ottimi risultati sportivi. Avrete anche una gran voglia di approfondire la conoscenza con una nuova amicizia. Siate prudenti. Toro. Molti dubbi affioreranno alla vostra mente, magari spinti da timori del passato, come se ogni errore dovesse fatalmente ripetersi. Smettete di vedere tutto nero perché le partite che state giocando non sono chiuse. Impegnatevi ancora una volta fino in fondo. Gemelli. Impiegherete molto tempo per raddrizzare una serie di situazioni o eventi che non vogliono saperne di cambiare in meglio. Usate l'astuzia e la fermezza e non date ascolto alle chiacchiere di chi non vi conosce nel profondo. Cancro. Cogliete gli spunti positivi che vi saranno offerti in questo sabato, anche se saranno un po' diversi da ciò che vi aspettate. Approfittate delle occasioni reali invece di cercare in eterno qualcuno o qualcosa che non arriverà mai. Non sognate, insomma, ad occhi aperti. Leone. L'aspetto migliore di oggi sarà probabilmente l'ottimo accordo con il partner. Chi vive da lungo una relazione si sentirà tornare ai vecchi tempi e gusterà totalmente il vento della passione. Se siete single, riuscirete ad incontrare una persona interessante. Vergine. Grazie alla luna nel segno, in amore ci sarà una grande voglia di tenerezza da condividere con una persona conosciuta da poco. Nel lavoro, alleanze e collaborazioni opportunamente scelte vi permetteranno di guadagnare una posizione di prestigio. Bilancia. Qualche volta vi costa molto trattenere risposte azzardate. In questo giorno dovrete stare molto attenti. Non è comunque il caso di lasciarsi intimorire da un problema. Riuscirete a superarlo senza danni. Venere vi suggerisce di affrontare i dubbi del cuore. Scorpione. La luna in trigono promette sostegno. Potrete fare passi da gigante e raggiungere una meta che seguite da qualche tempo. Mantenete però alta la concentrazione e non fatevi prendere dall'impazienza. La serata promette emozioni lontano dalle pareti domestiche. Sagittario. La scelta professionale che più vi attrae non è adeguata alle vostre esigenze. Non agite in fretta. Prendete un po' di tempo per riflettere. La disarmonia della luna unita a quella di Venere potrebbe amplificare un'eventuale pena d'amore. Capricorno. Proficuo, anzi fondamentale, sarà valorizzare le vostre qualità di base, celando i difetti di vecchia data, senza però vendere fumo a chi vi conosce bene o si aspetta di più da voi. Approfittate della serata per un tonificante relax di coppia, lontano dalla folla. Acquario. Affronterete circostanze nelle quali dovrete destreggiarvi fra qualche bugia poco credibile e una dose di eccessiva malizia. Forse non sarà questa la giornata più adatta per le astuzie, è meglio giocare a carte scoperte. Pesci. Un po' di moderazione sarà utile in una giornata dalle astralità più adatte alla pianificazione che all'azione. Preferite programmi e attività rilassanti con le persone con le quali andate d'accordo. Una spesa organizzata vi gratificherà, non rinviatela. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che

Zucchero con Chocobec su Radio Italia, solo musica italiana. E così abbiamo aperto il nostro sabato, oggi è il 20 giugno, sono le 9:14 minuti e quindi ben ritrovati, buongiorno, ci presentiamo, io sono Fiorella, Max Pierucci, buongiorno a te. Sei troppo abbronzato secondo me, no perché io sono ancora un latticino e quindi mi fai un po' innervosire, c'è cioè Andrea Daz in redazione e siamo noi, ecco, pronti a lavorare, cioè fra virgolette per voi, insomma, per tenervi compagnia questa mattina. Allora, parliamo del caldo. Allora, saluto subito Paola che dice non potrei avere un inizio di sabato migliore, musica a palla, mestieri a razzo in vostra compagnia. Sì, perché stavo pensando che, beh, lo sapete, no? Si preannuncia, almeno qui in Nord Italia, una giornata torrida, caldissima, anche se forse domani sarà ancora peggio. Comunque, quando c'è tanto caldo si cambiano anche le abitudini, no? Si cerca al mattino di fare più cose possibile nelle prime ore del mattino, dice no guarda questo lo faccio presto perché poi non ce la faccio più, fa troppo caldo, tipo che ne so, andare al mercato, stirare, fare la lavatrice, andare al parrucchiere, ci sono tante cose, no, che si possono fare, diciamo così, per portarsi avanti. E quindi la prima domanda che vi faccio questa mattina è questa, cioè alle 9:15 di questa mattina cosa avete già fatto in previsione poi di una giornata molto calda e molte cose non si possono fare più, cioè si fanno sì, però a fatica, una fatica pazzesca. Allora il numero è 331 995 0095, cioè vi siete portati avanti in previsione dei, no, prima dicevano 40, dai adesso siamo 37, però sono ugualmente tantissimi gradi. Allora il numero ve l'abbiamo dato, scrivete i vostri messaggi, WhatsApp come preferite, ricordatevi come sempre di firmare. Vi anticipo che questa mattina abbiamo tante belle nuove canzoni da ascoltare, come questa canzone che è la nuova di Gianni Morandi, è stata scritta da Jovanotti. Con Gianni Morandi c'è anche Alessandra Amoroso, il titolo è It Parade.

0: E andiamo quindi, nuova canzone, ritorno di Gianni Morandi, cioè ritorno, lui è sempre, non se ne è mai andato, perché tra canzoni nuove, tra concerti, e così ha voluto regalarci con Alessandro Amoroso questa canzone per l'estate. Anna da Polignano Milanese, con sto caldo io sto andando al lavoro, certo sempre, io sempre penso a chi ci ascolta e sta lavorando, purtroppo anche con queste temperature. Buongiorno, io mi sto allenando, corsa e camminata, dopo sarebbe impossibile, ci credo. Poi si lavora, scrive Francesca da Asti. Stanno arrivando un sacco di messaggi di amici, quindi, che si stanno portando avanti in previsione di un pomeriggio caldissimo. Ciao Claudio, buon lavoro anche a te. E poi c'è, ecco, Graziella dice: finalmente questa sera il concerto di Eros a Messina, devo assolutamente ascoltare una canzone, ma sai che Eros passa continuamente qui a Radio Italia, solo musica italiana. Va bene, che cosa avete già fatto questa mattina in previsione della calura? Scriveteci, torno fra pochissimo.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Attenzione, grande promo da Teddy!
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto via con me.
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
16: Quando ci fa sentire

0: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.

0: convento magari ci fosse un bel venticello. Allora, Giovanotti e Alfa, quindi cosa avete già fatto questa mattina in previsione del caldo? Un sacco di cose, sentite questa amica.
1: Ciao, sono Isabella dalla provincia di Monza e Brianza. Allora, adesso sono in auto e ci sono 29 gradi. E niente, io ho già fatto la spesa, adesso torno a casa, metto a posto la spesa e poi non so cosa farò. Comunque si preannuncia una giornata infernale. Grazie, ciao ciao.
0: Vedete, così uno dice, ma chissà cosa devo fare, cioè chissà cosa riesco a fare soprattutto. Allora Monica Bormio dice, ci sono 22 gradi, già pulito casa, fatto una lavatrice, sono già riuscita a fare la spesa. Vabbè, sei a posto praticamente per tutta la giornata. Anche Carla, sveglia dalle 5:30, faccende di casa quasi finite, ho sudato anche l'acqua del battesimo, dice, ma cosa dobbiamo fare? Insomma, teniamo duro. Cioè Steffi dice, ho già sgorgato il lavandino. No, ma è vero, come vedi ho già raccolto i fiori per fare l'olio benedetto di San Giovanni, ho già fatto la lavatrice, adesso preparo pranzo e cena, così oggi pomeriggio relax e anche per tutto il weekend. Ciao Mary, ecco, è così che si fa, insomma bisogna organizzarsi in questo modo. Diamo subito la linea al nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è attivo un senso unico alternato. Nella fascia oraria dalle 21 alle 6 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Lissone e Lecco. In Umbria, sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa, in corrispondenza della galleria di Piedi Paterno, in provincia di Perugia. In Basilicata, sulla strada statale 653 della Valle del Sinni, è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico, in provincia di Potenza. In Puglia, sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce, è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in direzione Brindisi, in provincia di Lecce. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Non dovrei, non dovresti, anche questa è una nuova canzone, una delle novità uscite ieri, la voce di Francesco Renga insieme a quella di Giusy Ferreri. Allora, i due che sono amici, no? Vabbè, colleghi ma anche amici, sono tornati quindi insieme a duettare insieme a pochi mesi dal Festival di Sanremo, perché loro si erano esibiti insieme, no? Nella serata delle cover. Va bene, quindi un'altra novità targata estate 2026, e adesso sono anche loro, stanno facendo un sacco di concerti. Giusy ha iniziato il suo tour in primavera e Francesco Renga invece è anche lui impegnato con il tour che è partito il 9 maggio. Allora Nicola, vorrei capire se ci stai prendendo in giro, no? Perché alla mia domanda cosa avete già fatto, perché poi farà troppo caldo, lui dice: allora, stamattina sveglia, ha fatto colazione, ho scaricato la lavastoviglie e fatto una lavatrice, ho ritirato la roba stesa, i panni, ho portato fuori il cane, ho fatto colazione al bar per la seconda volta con mio nonno e poi ho riparato la porta con

0: macchia e mi fermo qui. Cioè, Nicola, ma veramente tu stai facendo tutta questa cosa? Spero che comunque poi oggi pomeriggio si possa anche riposare. Sono le 9:44, intanto buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Il supermercato è in chiusura!
17: Abbiamo dimenticato l'acqua!
18: Vado io!
19: Sì, ma leggera, eh?
20: Poco poco sodio, mi raccomando.
19: Sì, però anche per i più piccoli.
18: Quindi, acqua Eva per tutti?
21: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
22: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
26: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

come ovvero è, e lo devo dire io, Business, che è il titolo praticamente di questa canzone nuova, Dito nella Piaga. Se siete arrivati adesso, buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e questo è il nostro sabato. C'è qualcuno che ci ascolta dalla Sardegna e ci scrive, aspetta, cerco il nome, vi scrivo dalla Sardegna, non lo trovo. Siamo nella nostra casetta Solanas in Sardegna, oggi niente mare, abbiamo fatto lavori, stiamo sistemando, temperatura boh, percepisco 50 gradi, cioè no dai, a quest'ora del mattino no, c'è da impazzire. Comunque vuole ringraziare il marito che si chiama Mario, e c'è chi dice sì, guarda, caldo incredibile, ma io non demordo, ho già preparato porzioni di pasticcio alle zucchine, funghi, crema di zucchine, ora preparo melanzane alla parmigiana e poi congelo tutto. Carmen Sita, tanti auguri, in bocca al lupo per il tuo intervento. Ma tanti sono, ma io lo so, è giusto cucinare quest'ora del mattino, perché poi non si può più. Anche questa amica Francesca da Noto sta friggendo le melanzane, che profumo, per preparare la parmigiana, e c'è, siete la mia compagnia, e grazie per essere con noi. Allora, e quanti saranno questa sera a San Siro? Anche lì non scherzerà il caldo questa sera a San Siro, perché c'è l'ultimo concerto negli stadi di Ligabue, che ascoltiamo con Il giorno dei giorni.

0: sabato 20 giugno 2026. I delinquenti fregavano per le patenti. Patente facile con microspia all'esame. Tre denunce, si ripete, è un classicone diventato. I carabinieri di Brunico hanno denunciato a piede libero tre persone con l'accusa di frode nel conseguimento della patente di guida. L'operazione ha stroncato un sofisticato sistema di suggerimenti da remoto durante la prova teorica alla motorizzazione civile di Bolzano. Un cittadino egiziano di 19 anni, residente colà, avrebbe pagato 500 euro a un intermediario italiano di 20 anni per superare il test senza studiare. Insomma, la patente la prendevano anche gli asini. Il motociclista si schianta contro un palo e muore decapitato a Milano. Un'orrenda tragedia stradale accaduto nel viale che porta all'aeroporto. Nessun altro mezzo fortunatamente è rimasto coinvolto. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito telefonato alla premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole cafonazze del Trump nei confronti della Georgia. Gliene ha dette di ogni. La chiamata è arrivata poco dopo gli attacchi, autentici insulti del presidente americano alla Meloni. Trump aveva detto, tra l'altro, che la presidente del Consiglio lo implorò di fare una foto con lui al vertice del G7, ma la Meloni ha smentito: totalmente inventate, io e gli italiani non imploriamo nessuno. Durissima però una ulteriore controreplica di Trump. La Meloni era una mia grande fan, ma io non la voglio più come fan, perché lei e la NATO non c'erano quando bisognava occuparsi dello stretto di Hormuz. Dice Luigi Berlusconi, Luigino, il figliolino giovane di Silvio Berlusconi: sono in Sardegna con mia moglie Federica Fumagalli, lei è incinta, guardate, la sfoggia il pancione perché siamo agli sgoccioli. Interessante, grazie Luigino dell'informazione. Lo sport alla scherma: grande Italia agli europei in Francia, un'autentica pioggia di medaglie. E adesso è arrivato l'oro nella spada maschile a squadre e il bronzo alle azzurre della sciabola. E come si dice, e non finisce qui. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e caldo intenso e condizioni afose interesseranno gran parte d'Italia per effetto dell'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale. In mattinata il soleggiamento sarà diffuso da nord a sud con cieli generalmente sereni, salvo qualche isolato addensamento sulle Alpi orientali. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà lungo l'arco alpino, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione alle prealpi. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Novità anche per Madame con Mamma, non Mamma. Voi lo facevate? Io da ragazzina sempre, cioè appena trovavo una margherita e vai Mamma, non Mamma, mamma. Cioè era una cosa divertente. Non so se si fa ancora, se è in uso ancora con una margherita, insomma, staccare i petali. Ma poi come ci rimanevo male quando l'ultimo era non Mamma, crisi veramente di pianto, che poi insomma non c'era una persona a cui pensare. È giusto il piacere, insomma, di sfogliare questa margherita. Allora, buongiorno, 10 e 13 minuti e via, si continua. Questa è la mattinata, il sabato mattina con me, sono Fiorella con Radio Italia, solo musica italiana, con gli amici che stanno festeggiando il compleanno come Francesco da Terrasini. Mi fate gli auguri, oggi compie 42 anni e mi fai un augurio speciale. Saluto dallo staff Cliais, l'augurio, non lo so, Terrasini, ci viene a trovare? Ci viene a trovare a Palermo il prossimo weekend? No, tra l'altro io sarò in diretta da Palermo il prossimo weekend, il sabato e la domenica mattina, se vi va venitemi a trovare, insomma io ci sono, magari riesco anche a uscire dalla nostra postazione per salutarvi, per incontrarvi, ok? Buon compleanno al mio meraviglioso marito che si chiama Corrado e scrive Serenella con amore. E poi vabbè, ci sono tanti che sono in viaggio, Rosa da Saronno in viaggio per Cesenatico, traffico intenso, ci auguri buon viaggio. No, assolutamente sì, tanti scrivono traffico intenso, ma come mai? Cioè questo è un weekend normale, ma ormai penso che ormai, cioè, per i prossimi due mesi e mezzo sarà comunque così. Va bene, adesso è il momento, come sempre, come tutti i giorni, per ascoltare il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Max Gazzè con la vita com'è. Allora, la vita è così perché adesso c'è un bellissimo sondaggio per voi con tanto di regalo, ve lo devo dire. Allora, la domanda è veloce, proprio diretta, parliamo di giochi e vi chiedo se voi siete team giocattolo classico oppure team gioco su tablet. Beh, sapete, insomma che prima si giocava proprio le cose che amavamo, no? Cioè proprio con oggetti, ecco, il gioco classico. Adesso diciamo che i bambini tendono più a giocare con il tablet. Quindi questa è la domanda. Voi dovete rispondere scrivendo magari anche perché, se ad esempio è il giocattolo classico, perché qual era il vostro preferito. Dovete scrivercelo mandando un messaggio al 331-995-0095. Mi raccomando, è importante il vostro nome, c'è un regalo, il vostro nome è anche la vostra città, ok? Quindi tra poco uno di voi riceverà questo bel regalo. Dovete rispondere a questa domanda: voi siete team giocattolo classico o team gioco su tablet?
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
14: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: essere un duro, lui, Lucio Corsi su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, poco fa vi ho fatto una domanda, voi siete team giocattolo classico o team gioco su tablet? Beh, grazie, perché sono arrivati veramente tantissimi messaggi, un po' divisi, no? Tra il classico e il tablet, e abbiamo deciso di dare il nostro regalo a due fratelli che si chiamano Samuele ed Elia. Sono due fratelli che hanno 9 e 13 anni, che loro dicono: guarda, a noi piacciono i giochi classici, giochiamo spesso, però ci piacciono anche i giochi elettronici. Quindi abbiamo messo d'accordo tutti quanti. Allora, per voi Samuele ed Elia c'è un bellissimo regalo: è un kit composto da tote bag, un quaderno, portachiavi, un phone strap e 4 biglietti per andare a vedere il film Toy Story 5, che è al cinema dal 18 giugno. I giocattoli base, Woody, Jesse e tutto il resto del gruppo si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica quando arriva in casa il tablet Lilipad. Quindi tutto questo al cinema con Toy Story 5 dal 18 giugno.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non se ne parla proprio. Adele dice: Nisello Balsamo è in partenza per le ferie a Rimini. E col mio amore Salvo, i miei cugini Fabio e Lina, ci saluti. Buone vacanze a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. No, ma buone vacanze a voi, cioè gli ascoltatori di Radio Italia diranno. Ma ce n'è ancora di tempo, insomma, per quelli che andranno in vacanza. Che tra l'altro stavo leggendo questo sondaggio, non sono tantissimi quest'anno. Va bene, 10 e 43 minuti, un caldo sabato insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca maxi space, terzo cesto space clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno. Sono vicino.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al primo luglio.

0: E proprio ieri su Radio Italia, sulla musica italiana, è arrivato questo brano, Agitare Coca-Cola, che è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Stavo pensando che il primo singolo che canta con la fede al dito, perché sapete che si è sposato da qualche giorno, è un singolo che racconta, diciamo, la storia di un amore un po' frizzantino. Allora Tommaso forse adesso starà facendo un po' di luna di miele, però poi partirà con il suo tour dal 14 luglio da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, ma trovate tutto il calendario completo su radioitalia.it.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

ci scrive che è in ferie e ha deciso di passare alcuni giorni nel suo paese natale, la Val Camonica, zona di pace, verde, bella gente, ottimo cibo. Temo che a fine vacanza tornerò in pianura padana rotolando, un po' tutti, no? Come quando vanno in vacanza. Quindi tu sei tornata nel tuo paese, l'hai cantata, incominciano le ferie, quando torno al mio paese, immagino di sì, sarà è un tormentone dell'estate che tutti canteranno praticamente tutti coloro che ritorneranno al loro paesello. Allora, Lorella da Genova, quanto ti invidio, ci scrive che è sbarcata da poco in Sardegna per fare una vacanza, quindi un saluto a te e anche a tuo marito Mario. Va bene, allora sono pronta per darvi l'ora esatta, però vi anticipo che all'inizio della prossima ora parleremo di frutta. No, ma è un piacere adesso andare al supermercato, amici, c'è veramente l'imbarazzo della scelta con questi profumi, insomma tutti i colori, bellissimo. Quindi parliamo della frutta di stagione e non, perché in effetti poi vi devo parlare delle banane, vabbè, che ci sono tutto l'anno. Comunque fatemi dare l'ora esatta, perché a Radio Italia solo musica italiana, sono le ore 11.

0: solo proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Le frasi shock di Trump a Meloni, gelo con gli Stati Uniti, la solidarietà alla premier Di Mattarella, condanna bipartisan ma con alcuni distinguo tra le opposizioni. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano nonostante la tregua, secondo Axios Witkoff e Araci sarebbero attesi oggi in Svizzera per il primo round di colloqui USA-Iran. Attacco russo su Kharkiv, 5 le vittime tra cui un bambino, si scava tra le macerie di un edificio, no di Francia e Germania al tentativo di mediazione di Costa con Mosca. A Milano al via le primarie della Lega per il candidato sindaco, il campo largo apre al centro, intanto Vannacci sfila a Firenze, il leader di Futuro Nazionale ospite a Sky TG24. Incendio in un resort a Santo Domingo, muore una turista italiana, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver lasciato la struttura assieme agli altri turisti. Caldo e afa stringono la morsa sull'Italia, attesi picchi anche di 39 gradi, 5 le città dal bollino rosso e domani si aggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti. L'addio a Igor Protti, oggi il feretro del bomber scomparso a 58 anni, sarà al Picchi di Livorno per l'omaggio dei tifosi. Il mio splendido viaggio è al fischio finale, il suo ultimo messaggio. Mondiali, gli Stati Uniti battono l'Australia e passano ai sedicesimi, 1-0 del Marocco alla Scozia. Prima vittoria per il verde oro di Ancelotti, eliminata la Turchia di Montella.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: per scattare una foto.
1: E quindi l'amore secondo Elisa, perché il titolo di questo brano è Amore, buongiorno, buon sabato. Allora, abbiamo parlato tanto, insomma, di questa stagione, del caldo, di gente che sta andando già in vacanza. Adesso però parliamo della frutta, della verdura, no? Ma quanto è bello adesso entrare nei reparti, no? Si sentono questi profumi e tu acquisteresti tutto, insomma, il melone, la pesca, l'albicocche, no? Veramente bello, tutti questi colori, beh, questo è il periodo, no, più bello, no, per quanto riguarda la frutta e la verdura. Però io vi voglio parlare di un frutto che in effetti c'è tutto l'anno, delle banane. Allora, gli amanti delle banane però hanno sempre lo stesso dubbio, no, quando le comprano, cioè chi le compra acerbe, dice no dai, poi le faccio maturare. C'è chi le prende già prontine, diciamo, per essere mangiate, ma poi c'è il rischio che si anneriscano subito. Io faccio sempre così e poi dico, come mai è nera questa banana? Dovevo mangiarla prima. Allora, c'è una catena sudcoreana che ha trovato il modo per venire incontro, diciamo, alle esigenze di tutti. Ma sentite che cosa si sono ingegnati questi. Hanno ideato delle confezioni, no? Sono delle confezioni dove ci sono le banane, penso che siano 6 o 7, insomma, mi pare 6, tutte messe bene in ordine, e vengono selezionate e disposte in base al grado di maturazione. Praticamente, no, io ho visto anche la foto, c'è questa vaschetta e inizi con la prima banana che è proprio bella, matura, sapete, quel giallo bello, no, da maturazione, la seconda un po' meno, la terza un po' meno, poi mentre si va verso la fine, diciamo che l'ultima è la penultima, è quasi verde, cioè un po' giallina, un po' verde, e l'ultima è proprio verde, cioè avete capito, loro studiano le banane e in base a quello dici, vuoi mangiare una banana al giorno? Ecco, questo è l'ordine. E io trovo che questa, diciamo, scaletta naturale sia veramente una cosa utilissima. Sto pensando, sì, perché così, insomma, non rischi gli sprechi, però sarà costosa. Vabbè, ci vuole tempo, no? Perché devi veramente selezionare tutte le banane e metterle in ordine cronologico. Però trovo che sia una cosa molto molto interessante. Va bene, c'è lui adesso, lui chi? Ma il grande Francesco De Gregori, non ci sono per lui appuntamenti quest'estate, ci saranno il prossimo autunno, ci sono tutte le date sul nostro sito radioitalia.it. Cosa abbiamo scelto per voi? Questa, Il bandito e il campione.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, così è il titolo questo della nuova canzone di Raff. Buongiorno, stiamo andando a Monza all'autodromo a vedere una corsa di auto e ci speriamo di sopravvivere con questo caldo. Ciao Annunzia, Albi, Monica e Irene, sì ce la potete fare, dai, basta non pensarci. E saluto Alessia da Vicenza, tu ci stai seguendo in TV, ci stai ascoltando dalla TV, mi hai detto non ti preoccupare, il brano che tu ami vedrai che presto passerà, assolutamente. 11:20 minuti, buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
10: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
14: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Ho visto il video, bello, bello anche il video, molto molto particolare. Allora, adesso vi voglio parlare di Fabri Fibra, cioè ve ne parlo perché stiamo per ascoltare uno dei suoi successi, perché vi devo dire che in questi giorni, dopo l'uscita della versione deluxe del suo ultimo lavoro Mentre Los Angeles brucia, si è tornati a parlare di Fabri Fibra e del rapporto che ha con la sua famiglia. Nei giorni scorsi aveva ribadito che la sua famiglia non aveva sostenuto la sua carriera nella musica, no? Dicendogli frasi come non ce la farai mai. E ora il fratello Francesco, in arte Nesli, gli ha risposto a cuore aperto su Instagram. Oltre, diciamo, a una serie di vecchie foto, Nesli ha pubblicato anche un lungo messaggio per dire al fratello di lasciare andare il dolore, di lasciare andare il passato, augurandosi che le loro strade possano incontrarsi nuovamente. E noi sappiamo per ora che Fabri Fibra non ha, almeno non ha risposto pubblicamente. Io spero veramente, insomma, che l'abbia fatto magari personalmente.

privatamente, insomma, che ci sia un incontro. Va bene, però dicevo, l'abbiamo parlato e adesso l'ascoltiamo. Con lui c'è anche John Tile e l'ascoltiamo con questo brano intitolato Milano Baby.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Emmar Come insieme con Vacipiano. Allora, la notizia tanto attesa in questo periodo dell'anno è arrivata, così siamo a posto, le mete estive degli italiani. Parliamone adesso che domani inizia l'estate, visto che ci sono già i dati. Allora, 36 milioni, questo è il primo dato che arriva, di italiani si concederanno, attenzione però, non una mega vacanza, ma almeno un giorno di ferie. Questi sono i dati che arrivano. Tra l'altro, vabbè, questo è un dato positivo, perché dicono che l'80% dei vacanzieri resterà in Italia, quindi solo un 20% andrà all'estero, secondo me per l'aumento dei prezzi dei voli, almeno io do questa risposta. Però è bello, no? L'80% rimane quindi nel nostro bellissimo paese, le vacanze saranno in media più brevi, molti italiani si limiteranno a pochissimi giorni, e pochi italiani faranno un soggiorno lungo. Questo è il quadro di quest'estate 2026. Chiaramente il mare resta la destinazione più scelta, seguita da montagna e città d'arte, ma vanno benissimo anche gli agriturismo, quindi insomma anche delle attività legate, diciamo, alle tradizioni locali diventano sempre più popolari. Bene, ci fa piacere, questo è quello che succederà la prossima estate. E a proposito di estate, adesso andiamo all'estate 2018, dove è andata la voce? 2018, quando si misero insieme Elodie, Michele Bravi, Gue per Nero Bali.

0: Beh, questa è la stagione anche dei concerti, poi ce ne sono veramente tanti quest'estate, quindi salutiamo Cinzia che dalla Svizzera dice: guarda, mi puoi salutare? Stiamo andando ad Alberobello dopo che ieri siamo stati al concerto strepitoso di Vasco Rossi a Bari. Cinzia, ma che viaggione stai facendo? E poi c'è un'altra amica, no, si chiamano Mari e Ale, di ritorno da Napoli dal concerto di Max Pezzali, veramente stupendo e strepitoso, e quindi insomma una buona estate in musica a tutti voi. Rimanete con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
11: Disney e Pixar presentano
12: Jesse, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
14: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
16: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.

Rocco Hunt con La più bella del mondo. Se adesso volete ascoltare in fila invece tutti i successi del momento, potete farlo, perché sta arrivando il nostro capo con la sua classifica italiana.

0: prendere dal gusto di Orassì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orassì, il plant-based all'italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Ma che bel sabato, buongiorno.
1: Sabato caldo, Fiorella Felisatti, arrivo da fuori, sì.
0: Mamma mia.
1: Sì.
2: Fa caldo?
0: Sì, infatti guardi,
2: va bene, dai.
0: Non mi chieda cosa faccio oggi.
2: No, cosa fa?
0: Perché no. Io non voglio sfidare questo caldo. Allora, un conto se uno vive al mare, cioè sabato prossimo saremo al mare, un'altra cosa, ma
2: sì.
0: Cioè io veramente pace estrema con l'aria condizionata.
2: Va bene, allora cara Fiorella, mi prendo la radio, saluto una classifica che ci lascia, saluto lei che ci lascia ma tornerà domani, sì? E la lascio con l'aria condizionata dicendo che con il caldo e con l'aria condizionata qui a Radio Italia che ore sono?
0: sì, è meglio ridere,
2: bene,
0: certo,
2: dai.
0: Questo è, in fondo da domani è estate, quindi insomma, vado
2: Fiorella.
0: A Radio Italia solo musica italiana, sono le 12:03.

0: bipartisan, ma con alcuni distinguo tra le opposizioni. Tra Hezbollah e Israele non regge il cessate il fuoco, non vi raide vittime nel sud del Libano, secondo Axel Witkoff e Araci, attesi oggi in Svizzera per il primo round di colloqui. Ucraina, attacco russo su Kharkiv, 5 le vittime tra cui un bambino, si scava tra le macerie di un edificio, no, è di Francia e Germania, il tentativo di mediazione di Costa con Mosca. Incendio in un resort a Santo Domingo, muore una turista italiana, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver lasciato la struttura assieme agli altri turisti. Caldo e afa stringono la morsa sull'Italia con picchi anche di 39 gradi da nord a sud, 5 le città da bollino rosso e domani si aggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti. Addio a Igor Protti, aveva 58 anni, oggi l'ultimo saluto. Grave incidente ferroviario a Bedford, a 80 km da Londra, un treno ha tamponato un altro convoglio, morto un macchinista, una decina i feriti gravi. Mondiali, gli Stati Uniti battono l'Australia e passano ai sedicesimi, 1-0 del Marocco alla Scozia, prima vittoria per i verde-oro di Ancelotti, tripletta contro Haiti, eliminata la Turchia di Montella.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Anche questo.

Ed è il momento del saluto, una classifica che ci lascia, domani arriverà quella nuova. Allora partiamo al numero 20 in questo momento, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Al numero 19 Emmer Comi, Vacipiano. 18esimi The Colors con Rolling Stone. Al numero 17 c'è Ultimo, Romantica è la canzone. Al 16esimo posto Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Al numero 15 Noemi, Tu cosa fai questa sera. 14esimo Salda Vinci, Poesie. 13esimo è Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 12 Dito nella piaga col nuovo singolo Businessman. 11esimo Irama, Cabana. Decima posizione, al numero 10 in questo momento c'è Annalisa, la canzone è Canzone Estiva.

0: Kamiq?
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Al numero 6, Gaia, con questa bella canzone che la rappresenta veramente.

Secondi, Pinguini Tattici Nucleari, con questo bel singolo estivissimo, ci terrà compagnia per tutta l'estate sicuramente. Il titolo è Sorry, scusa, lo sento.

primi Giovanotti Alfa, buon vento, al numero due i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, terzo è Francesco Gabbani Summer Funk, al numero 4 Merkin Cremon con Serena Brancale The Colors Partenope, quinta posizione per Safe con Buona Domenica, gli altri seguono. E che succede? Succede che domani arriverà la nuova classifica, vi racconterò i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana, subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno. Okay.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante in

0: Scusi, senti scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
5: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

Benvenuto, abbiamo ascoltato Laura Pausini che ha ricordato i suoi prossimi appuntamenti a ottobre, il tour italiano, e nell'estate 2027 gli stadi. Trovate tutto ovviamente su radioitalia.it. La cantante da poco è stata ospite del primo concerto della carriera di Achille Lauro a San Siro. Laura Pausini ha manifestato tutto l'affetto che prova per il collega scrivendogli sui social "ti voglio bene". Lui invece ha detto che lei è sempre semplicemente magica.

0: Buongiorno, Sir Cataldo.
1: Buongiorno, Mario.
0: Ma che bella barba curata oggi, cosa succede?
1: Niente. Dato che io abito vicino a una zona molto popolata da persone che provengono dai paesi arabi, mi piace confondermi tra questa folla,
0: capito,
1: con questa
0: barba. Barbizzato.
1: Perché anche per effetto della carnagione un po'
0: scura. Scusa un attimo, devo parlare anche con Ilaria. Ma no, non ce l'ha la barba, Ilaria. Buongiorno, Ilaria, tutto bene?
2: Ma buongiorno, buongiorno, Mario, tutto benissimo. Secondo me si è fatto bello per me, Fra.
0: Sì. Vabbè, adesso io mi tolgo dai piedi,
2: no.
0: Mi levo di mezzo e vi lascio, insomma, però voi dovete parlare con le amiche e gli amici che vi seguiranno per le prossime orette e non tra di voi, mi raccomando,
2: certo,
0: no? Che bello che sei, ma che carina che sei, no. Va bene, allora, noi ci conteremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora.
1: Certamente.
0: Domani c'è la nuova classifica, come ho già detto prima con Fiorella. Grazie, Ilaria.
2: Ma grazie, capo.
0: Grazie, Francesco.
1: Grazie, Mario.
0: Ma soprattutto grazie a voi, amiche e amici. Ci sentiremo domani. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato. 20 giugno 2026. Minacciata, si è salvata, vittima di minacce e botte per cedere la sua sartoria, ma ha denunciato tutto. Coraggiosa e brava. Hanno provato a convincere una connazionale con botte e minacce a cedere la sua attività. La donna è a Palma Campania, in provincia di Napoli, era titolare di una sartoria. In tre, tutti bengalesi come lei, volevano costringerla a cedere tutto quanto a loro gratis, praticamente sì, gratis. I bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri. L'indagine è partita alla denuncia della vittima. La donna ha subito brutali aggressioni fisiche, anche a mano armata, una delle quali messa in atto in un esercizio pubblico a Sarno, davanti a tutti, dove è stata violentemente percossa e rapinata. Pasta per tutti, tutti per la pasta. E basta. Il pranzo francescano Pasta per Tutti nel Duomo di Innsbruck ha riunito numerose persone. La diocesi di lì e l'Istituto Italiano Dante Alighieri hanno ringraziato i volontari, hanno fatto un bilancio della serata. Più di 800 persone hanno accolto l'invito a una tavolata aperta a tutti. Una tavolata, ma soprattutto una grande festa di comunità. Al centro dell'evento non c'era solo ovviamente il mangiare, ma la volontà di creare un incontro consapevole che supera i confini sociali, culturali e religiosi. E così è stato. Il tormentone, oltre al caldo pazzesco di questi giorni, il tormentone e la litigata, il botta e risposta tra il tycoon e la Melun. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto Trump. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha aggiunto il tycoon. La replica della Meloni difesa da tutti è durissima. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Io sono francamente allibita, ha detto la premier. Io e l'Italia non imploriamo mai niente e nessuno. Capito, tycoon? Durissima comunque la controreplica a sua volta del tycoon, che ha ribadito: la Meloni era una mia grande fan, ma io non la voglio più come fan. Perché lei e la NATO non c'erano quando bisognava occupare.

0: campionati europei in Francia, una pioggia di medaglie tra le chicche, l'oro nella spada maschile e il bronzo delle azzurre della sciabola. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend caratterizzato da un clima molto caldo per via dell'avanzata dell'alta pressione africana. Nel corso del pomeriggio, sole dominante su tutti i settori del nostro paese, eccezion fatta per i rilievi alpini, dove potranno scoppiare dei temporali in locale estensione alle prealpi. In serata e nella prossima notte i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ci è arrivato giusto ieri il nuovo singolo di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade, prima ancora Ligabue con Eri Bellissima. Ma ben trovati, buon sabato qui su Radio Italia, solo musica italiana. Caro Fra.
1: Cara Ilaria Cappelluti. E come avrete notato, c'è arrivato e non è che ce lo siamo tenuto nel cassetto, l'abbiamo messo in onda subito.
0: Subito.
1: Molto bella questa canzone. Come siamo messi con le sudate, con i boccheggiamenti, con il calore?
0: Allora, io posso portare la mia piccola testimonianza, ma mi sa che se ne sono accorti tutti. Dunque, un po' di chilometri in giro per l'Italia li ho fatti, giusto ieri ero a Bari, da Vasco Rossi arrivo qui a Milano. Devo dire che ci si cucina benissimo in giro per l'Italia, senti quel senso di calore che...
1: Tu metti così delle uova direttamente sulla rotaia del treno e le fai al rotaino
0: anziché
1: al tiganino.
0: Signora mia, bisogna stare molto attenti a quello che si mette, perché un attimo fare i segni. Ti metti la mezza manica, rimani con la mezza manica a vita praticamente. Devi stare molto attento.
1: Va bene, va bene.
0: In cui avere cura, diciamo, della tintarella.
1: Domani sarà estate, domani arriva il solstizio.
0: Ma non abbiamo già l'orario, non l'ho ancora controllato io l'orario.
1: Solstizio d'estate.
0: Solstizio.
1: E quindi diciamo le temperature sono adeguate alla, come si dice, all'opera. L'estate arriva alle 10:24.
0: Di domani mattina?
1: Di domani, sì.
0: Quindi bellissimo.
1: Quindi tutti pronti alle 10:23.
0: Che posso dire?
1: Il conto alla rovescia.
0: Come la vedi, se diciamo godiamocelo, questo è l'ultimo sabato di primavera. Quindi abbiamo parecchie cose belle da fare insieme. 331-995-0095 se vi va. E dove si va adesso, Sacha?
1: Al cinema, naturalmente.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
13: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Niente, fa così, arriva in studio, tocca, che cosa tocchi?
2: Scusa, non ho potuto resistere perché sei quel gran manzo del Cataldo. Esatto,
1: Olly e Giuli questa domenica.
2: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Giovanni.

0: Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto. Sono un ragazzo fortunato. Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jessie, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
17: Quando ci fa sentire...

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
6: Paoletta
5: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia solo musica italiana.
7: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera, e prima ancora Tiziano Ferro con Accetto Miracoli. Caro Tiziano, siamo tutti d'accordo con te, buon sabato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, l'umanità si divide in due macro categorie: quelli che quando c'è da fare qualche cosa la fanno subito e anzi anticipano i tempi, e quelli che dicono vabbè sì, tanto c'è ancora un mese, due mesi,
0: vedrai,
1: mesi,
0: che
1: eccetera.
0: Poi prorogano, vedrai.
1: Io vorrei sapere quanti come me, quando gli è arrivato l'avviso guardate che ad agosto scade la carta d'identità, si sono precipitati a fare la carta d'identità nuova in formato elettronico.
0: Tutti quelli che l'hanno presa con relax invece si siedono da parte mia.
1: Esattamente. Okay. L'era definitiva delle carte d'identità elettroniche dovrà ancora attendere, a quanto pare. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prolungare la validità di quelle cartacee oltre lo stop che era stato previsto per il 3 di agosto.
0: Quindi che cosa succede? Che avevamo ragione noi, che si attendeva fiduciosi dicendo ma tu vedrai che poi lo spostano.
1: Siamo in Italia,
0: prendila,
1: figurati,
0: così, non ti preoccupare. Allora, i vecchi documenti manterranno la propria validità fino a naturale scadenza. A quel punto sarà finalmente il turno delle elettroniche, la cui emissione però procede comunque a rilento in alcuni comuni. Per cui, se magari un comune non riuscisse a fornire una carta d'identità elettronica a titolari di carte scadute, che si fa? Ti lascia un documento cartaceo provvisorio, perché
1: bellissimo.
0: È così che va il mondo,
1: C'è da dire che la carta d'identità elettronica assolve anche a un altro compito, che è quello dello SPID.
0: Sì,
1: così,
0: il sostituto
1: dire,
0: dello SPID. Sì,
1: si può entrare sui vari siti istituzionali, quello dell'INPS, il Comune, il Ministero delle Finanze.
0: Per qualsiasi dubbio o perplessità, rivolgersi al Cataldo qui a Radio Italia. Sono musica italiana.
1: Edoardo Bennato.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Un grande successo, le ragazze fanno grandi sogni di Edoardo Bennato e poi White Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna, che insomma ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio tormentone di questa prossima estate 2026. Insieme al nuovo brano, che potete ascoltare già da ieri a Radio Italia Solo Musica Italiana, è arrivato anche l'annuncio del secondo album dell'artista, dal titolo Million Dollar Babe, e che uscirà il 10 luglio.
1: Tra l'altro siamo andati un po' a spulciare sui social per vedere qualche curiosità e abbiamo individuato i commenti di quattro artisti che potrebbero in effetti essere papabili per qualche collaborazione dentro qualche canzone del disco. Stiamo parlando di Clara, di Lazza, di Tedua e del rapper inglese Soulja Boy. Quindi stiamo lì ad aspettare, perché insomma secondo me potrebbero esserci delle novità, delle sorprese dentro le sorprese, esatto, che poi sono dentro un disco, che poi quando lo suona il disco è bellissimo perché c'è la sorpresa.
0: Comunque l'estate è così, fa caldo, ma poi arrivano anche tante sorprese.
1: Vero.

0: Vabbè, come fai a non cantarla? Biagio Antonacci, non ci facciamo compagnia.
1: Noi invece sì, vi facciamo compagnia con Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente... dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein.

che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al

0: Travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio! Nel senso, abbi il coraggio di cambiare! Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
12: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Quasi scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che Lidl.

0: prima romantica di Ultimo e poi italiana di J-Ax e Fedez. E a proposito di Fedez, mi hanno detto che viene a trovarci a Palermo.
1: Ah sì?
0: Sì, al nostro appuntamento Radio Italia Live, il concerto presentato da Notino, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, il 28 giugno, domenica, al Foro Italico di Palermo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, ci sono Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Allora, raccontato così, sicuramente molti nostri amici si staranno dicendo: sì, ok, ma io vi voglio seguire, come faccio a seguirvi? Se non puoi venire a Palermo, ti diamo molte possibilità per Radio Italia Live il concerto, perché sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, e poi vivrà sulle nostre pagine social, oltre che in contemporanea su Sky 1, su Now e su TV8 a partire dalle 20:40.
1: Si partecipa anche social con l'hashtag ufficiale,
0: il cancelletto,
1: famosissimo cancelletto Relive, e tutte le informazioni in più le trovate sul sito radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: canzone è una specie di superpotere. Tuca Macarena, Baby K e poi Cesare Cremonini con Buon Viaggio, Share the Love.
1: Allora, non è che l'abbiamo messa così per caso, perché abbiamo pensato che è una giornata particolare, sì, di persone che vanno in giro. E soprattutto ci si muove per concerti in questi giorni.
0: Belli.
1: Per esempio, Anna, Enzo, Ivan, Vito, Katia, tra tanti imprevisti, ruota bucata, cambio furgone da Mazara del Vallo, stanno andando a Messina perché c'è il concerto di Eros Ramazzotti.
0: Invece Niki, Papi e Leti sono partiti dalle Langhe verso San Siro per il concerto di Ligabue, il primo di Leti che ha solo 9 anni. Ma che belli che siete, che così belli. Si fa, così si va per musica.
1: Mentre Max Fierucci e Andrea Mazzella restano qua.
0: Ma
1: non
0: ciao
1: si
0: cari.
1: Sono in studio con noi, oggi sono gli addetti di regia. Si può dire
0: gli addetti di regia.
1: Ma chi l'ha detto?
0: L'ha detto
1: in regia. Per
0: che
1: cui.
0: L'ha detto. Dobbiamo uscirne, c'è anche una redazione da salutare.
1: Sì.
0: Andrea Daz e Simone. Che è appena
1: detto
0: arrivato
1: anche
0: Bernardi.
1: Dato che lui è altoatesino, questo ragazzo, lo chiamano spesso Vasis Daz.
0: Proprio io
1: così,
0: non lo so,
1: no?
0: Più che devo fare, non so più che devo fare, niente, vado via.
1: Simone Bernardi l'abbiamo citato,
0: sì,
1: lui è di Mantova.
0: Non vedi se si calma. Vuoi darlo? Vuoi fare le cose? Preparo il caffè.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:02.

0: prima Blanco ed Elisa con Ricordi, e poi, visto che abbiamo qui una reduce da un incontro ravvicinato del terzo tipo con il grande Vasco,
1: sì,
0: abbiamo ascoltato Cosa succede in città di Vasco Rossi.
1: Che me lo sono pure cantata, perché adesso sto calda, sono allenatissima.
0: Che effetto fa vedere Vasco
1: a me
0: così da vicino?
1: Mi commuove tantissimo, mi commuove e mi emoziona tantissimo. Ho ancora il brivido
0: addosso.
1: Si sente
0: quell'energia lì del comandante.
1: E anche del poeta, devo dire la verità, c'è un po' davvero di tutto. Comunque, allora, in questo caso, saltando di parole in

0: Vasca, è proprio il caso di dire: hai voluto il festival e mo pedala. Dunque, è il teatro a pedali, ovvero una compagnia teatrale che nasce nel 2009 con una fortissima vocazione ambientale. Ogni anno organizzano questo festival itinerante completamente alimentato dall'energia prodotta dal pubblico. Meccanismo semplicissimo: tra gli spettatori sono disponibili 14 biciclette e chi le occupa pedala per contribuire ad alimentare illuminazione e attrezzature tutte del palcoscenico.
1: Volevate risparmiare sul biglietto?
0: Pedalate! Pedalate. E così si fa.
2: Con uno sforzo medio ogni partecipante produce tra 70 e 100 watt. Nel complesso il palco consuma non più di 3 kilowatt di energia contro i 40 richiesti da uno spettacolo tradizionale. E il programma spazia tra teatro, musica, circo e danza e ospita artisti di grande prestigio. In linea con la sua missione ambientale, questo festival propone anche incontri e dibattiti con esperti scientifici dedicati a temi come energia, plastica, acqua, clima e botanica. Dobbiamo fare tesoro di questa soluzione.
0: Quando l'arte...
2: Perché se continua così con i prezzi dell'energia saremo costretti a farci la corrente in casa.
0: C'è una cosa tipo, vuoi il disco Italia? Pedala!
2: Pedala!
0: E dai, va!
3: Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Esisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Ma infatti, lei Marrakesh, no, mi ha convinto, nel senso, è proprio...
2: Uno dei begli episodi musicali di questo sabato pomeriggio insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana con Ilaria Cappelluti e con Francesco Cataldo.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jessie, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
19: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
23: Grande nonno!
22: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Quando non sono a casa tutto bene.
25: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
26: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
27: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
28: Attenzione, grande promo da Teddy!
0: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino di Ernia, e prima c'era Sei solo tu di Neck e Laura Pausini. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ancora ben trovati, buon sabato da Francesco e da Ilaria. Allora, sappiamo bene che questo è periodo, quindi facile anche contestualizzare, migliaia gli studenti, a parte quelli impegnati nella maturità, che è l'ultimo giorno di scuola, tirano giù un bel sospiro di sollievo. Inizia l'estate, ti puoi godere la tua vita e così via. Per Eleonora, la protagonista della nostra storia, invece, l'ultimo giorno di scuola è stato anche il coronamento di un'impresa totalmente fuori dal comune. Perché? Perché lei ha frequentato ben 5 anni di scuola superiore senza mai fare un'assenza.
1: Mai un giorno che si sia svegliata dicendo ho mal di pancia, oggi non ci vado.
2: No, niente, zero, non solo, anzi, affronta

0: Gli ultimi mesi proprio, che era magari un filo più stanca, con la tensione del ma metti che mi crolla il record proprio gli ultimi giorni, che si sa che gli ultimi metri ma sono certo. Sempre più difficili.
1: Era talmente convinta di quello che voleva fare che aveva paura che un'assenza potesse arrivare proprio alla fine di questo percorso, e ha detto: ci sono stati alcuni giorni in cui non stavo benissimo, però non avevo febbre e quindi non ho mollato. Dietro questo record non c'è nessun segreto particolare, in generale Eleonora si è ammalata poco e le poche volte che succedeva capitava nel weekend. Come si dice, l'impresa eccezionale è di essere normale.
0: Io la voglio vedere. Eleonora, quando poi ne riparliamo con calma, ma, però brava.
1: No, però brava, perché poi in questi cinque anni c'è stato anche il Covid.
0: Sì,
1: ormai noi ce lo siamo un po' dimenticato, ma insomma sono stati periodi non semplici.
0: Impresa riportata a casa, quindi bravissima Eleonora, veramente complimenti fin da qui. Secondo me su Eleonora un filmettino lo farei.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
10: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Nel sabato di Radio Italia solo musica italiana, quando siete con Francesco e con Ilaria, c'erano Tiro Mancino, Un tempo piccolo, e Paola Iezzi con Stessa direzione. Proprio a Paola Iezzi è capitata una cosa piuttosto carina. Allora, Toru Dance è il famosissimo profilo di un anziano signore giapponese che balla sulle note di diverse canzoni. In totale conta qualcosa come più di 600.000 followers.
1: Seguitissimi, direi.
0: Esatto. Qualche giorno fa questo signore ha scelto di esibirsi sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Esatto. Definendo tra l'altro una delle canzoni italiane più belle di tutte da ballare.
1: Diciamo che questo signore giapponese ha molto a cuore la musica italiana e in passato aveva ideato dei balletti anche sulle note di Madame, di Rino Gaetano, Caparezza e di Marcella Bella. Paola Iezzi, dal canto suo, scusate, essendo una cantante, dal canto suo, ha apprezzato molto il contenuto commentandolo simpaticamente sui social.
2: Ma cosa vai là?
0: Scusami, io sono ancora dal canto suo, con la faccia furbona della serie, ma non so se hai capito questo giro.
1: Se fosse stata poeta avrebbe dalla lirica sua, dalla rima sua, no? Cosa doveva fare?
0: Non lo so, cioè, però mi è piaciuta. In realtà mi è piaciuta. Ci rifletto ancora.
1: Prendo
0: un attimo,
1: nota come complimento.

0: Dal canto suo Bresh invece aveva un altro brano da farci ascoltare, questo intitolato Dai che fai.
1: Ce l'ha ripresa da Dal canto suo. Buon sabato e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
5: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
7: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Stupida sfortuna, fulminacci e prima ancora Elodie con Affari spenti. Buon sabato, ancora ben trovati qui su Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia.

0: di Francesco e Ilaria. Mi è rimancato, Fra.
1: Anche tu mi sei
0: mancata.
1: Mi è mancato
0: molto. tanto.
1: Però da un punto di vista musicale io sento l'estate che batte nelle nostre vene, e quando penso all'estate c'è sempre un po' questa canzone dei ricordi miei, che poi probabilmente sono anche i vostri che state ci state seguendo in questo momento. Un album strepitoso,
0: vero.
1: Anno 1989, oro,
0: incenso
1: e birra. E questa è una canzone meravigliosa. Ce l'ascoltiamo insieme?
0: Mi piace perché è il volto più, come dire, dolce e docile dell'estate, a cui non sempre si pensa al primo momento, ma che c'è? Diamante, c'è zucchero.

0: Ilaria!
1: Fra, dimmi!
0: Venchi!
1: Eccomi!
0: Raga!
1: Eccomi! Vedi come siamo entrati
2: al
1: botto.
2: Mercato del pesce, proprio.
1: Però se hai iniziato tu, sì. Hai dato il like e ti ho seguito perché mi strafido. Posso dire una cosa?
2: Dica.
1: Mentre li annuncio? Sì. Sono arrivati Laura Gian e Edoardo Prelle.
3: Ciao
1: ragazzi. Ciao, volevo dire adesso che vi ho tutti e tre qui con me.
4: Sì.
1: Piace questo bullismo per cui sono l'unica abbronzatissima e voi no.
4: Ah, guarda.
1: Sento un po' bulla, però devo dire che mi piace.
2: Posso
1: sì?
2: fare una previsione?
1: Se va anche quello che vuoi.
2: Non durerà. Ma non durerà.
3: Aspetta, chi o che cosa? Perché detta così potrebbe essere applicata.
2: Non durerà anche lei, è l'unica ad essere abbronzata. Noi adesso ci rimettiamo in pari, poi lei avrà tanto lavoro da fare
1: quest'estate. Questo è vero, quest'estate lavoro molto.
2: E impallidirà di fronte alla nostra tinta.
1: Va bene, io difenderò il podio con tutte quante le mie forze e niente, lieta di questo bullismo, darei appuntamento a domani, ore 13.
2: Va bene. Vieni da sola o accompagnata?
1: Vorrei venire con te, qui.
2: Va bene, ok. Vi lasciamo con Laura ed Edoardo. Un saluto da Ilaria e Francesco. Sono le 15:01.

0: Una baciata molto sensuale da Salda
1: Vinci.
0: La baciata, brava, esatto. Salda Vinci la dedica a tutte le donne che sono poesia, secondo lui. Grazie, Sal, meraviglioso. Prima scherzavamo con la nostra Ilaria Capelluti sul fatto dell'abbronzatura, e c'è una motivazione, sì, perché sì, è reduce da una settimana proprio in compagnia di Salda Vinci, che è stato nostro ospite di Radio Italia Solo Musica Italiana, in quel di Sharm el Sheikh. Sì. Se la sono divertita, possiamo dire così, sì, divertita, sì, sì, annuisce, sì. E potete trovare tutto il racconto e anche l'intervista sul nostro sito raditalia.it.
1: Che poi voglio dire, ci sta guardando adesso dietro il vetro della regia, facile tornare abbronzata all'Egitto, prova a venire con noi in provincia di Torino oppure da queste parti qua e tornare bella abbronzata, dopo poi ne parliamo, vediamo dopo chi lo vince il concorso e l'abbronzatura da muratore, tra l'altro con la maglietta della manica qui sul braccio.
0: Ma ormai non va più di moda, perché la moda ai tempi, no, era quella al contrario, quindi di un'abbronzatura lattiginosa.
1: Sì, sì, sì, il pallore nobiliare.
0: A proposito, a che punto siamo di numeri di docce?
1: Docce due, tre al giorno. Più quelle di sudore, tra l'altro, che sono ancora di più e non si contano. Vabbè.
0: Meno male che sono al giorno, perché se fossero a settimana, insomma.
1: No, vabbè, ragazzi, c'è comunque un limite da mantenere anche, appunto, quando sali, magari in metro, sui mezzi, giro per la città. Questa è la stagione in cui è più pericoloso in assoluto. Ma perché? Non tanto per un problema di criminalità o altro, ma di odori, situazioni, cose. E qui la chiudiamo.
0: Esatto.
1: Comunque, in maniera molto elegante, perché va bene così.
0: Perché? La noia, diciamo così, la chiudiamo così, con Angelina Mango.
1: Sì, sì, sì.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: c'è questa ossessione per Samurai J, che comunque si sta facendo sentire anche d'estate. Lui in questo momento sta continuando il suo in-store tour, presentando proprio il suo ultimo album Amatore, e ieri ha incontrato i suoi fan a Rimini. Prossimo appuntamento invece è previsto per il 25 giugno a Molfetta, quindi siamo a Bari, Puglia.
1: Mamma mia, senti, sentendo parlare di Puglia mi viene subito in mente, non so, riso, patate e cozze, ecco, tutte cose.
0: Sì, tutte
1: chissà
0: cose.
1: Se agli artisti comunque in questo giro che fanno, sia per presentare chiaramente la loro musica, sia per incontrare proprio dal vivo i fan, poi fanno anche un giro, non so, enogastronomico.
0: Sì.
1: Samurai J ha aggiunto da pochissimo anche una tappa molto importante, un'altra terra, la terra della pizza, la sua terra, a Napoli, martedì 30 di giugno, che chiuderà poi il calendario proprio di questo giro di firma copie. E poi i fan potranno vederlo dal vivo anche durante i concerti del suo tour estivo.
0: Giustamente, trovate tutto il calendario completo dove? Se non sul nostro sito radioitalia.it, la casa della musica italiana. Ora c'è Jovanotti, questa è la sua. A te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei.

0: giusto per dirlo con una frase della canzone di Jovanotti appena ascoltata, Radio Italia, solo musica italiana, a te che sei una meraviglia, ma lo sai che da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Proprio ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presenting partner di Radio Italia Live Il Concerto e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique in farmacia e su bionique.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Sono tante le bottiglie vuote, non solo quelle dei Pinguini Tattici Nucleari e di Max Pezzali, ma anche magari quelli degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Metti che qualcuno ieri si era fatto serata.
1: Ci vuole la bottiglia d'acqua a fianco del letto al mattino per riprendersi.
0: Un po' come si fa per necessità ai mondiali di calcio quest'anno. È stata introdotta questa regola per cui ci sono due momenti obbligati in cui i calciatori si idratano, quindi il cooling break, il momento in cui proprio devono bere. E diciamo che questi mondiali ci stanno regalando tanti momenti, come per esempio una pagina di storia.
1: Sì, ad esempio legami padre e figli, no, all'interno del calcio, per dire. Stiamo parlando, un esempio italiano, abbiamo Cesare Paolo Maldini.
0: Sì, no, non solo, perché poi c'è anche il figlio di Paolo Maldini, quindi qua c'è proprio una generazione di calciatori, Daniel Maldini, ma in questo caso è una coppia madre figlio.
1: Sì, che è un record invece, una cosa opposta, storica, anzi. Parliamo del 21enne neozelandese, si chiama Tyler Bindon, ha debuttato nella rassegna iridata, così come aveva fatto proprio la sua mamma, che si chiama Jenny, nell'edizione dei mondiali di calcio femminili del 2007 e del 2011. Quindi abbiamo per la prima volta un rapporto madre figlio all'interno dei mondiali di calcio, quindi no europei, no altre coppe, mondiali.
0: Tyler giocherà nella notte tra domenica e lunedì per la partita proprio tra la Nuova Zelanda e l'Egitto, e la mamma la mamma sarà sicuramente in prima fila, magari davanti alla televisione, non si sa se è lì, però a tifare
1: sicuramente sarà lì. Poi comunque c'è un sogno che continua, questo soprattutto quando si sono vissute quelle emozioni lì in campo, vedere poi il figlio, che bella mamma soia. Vuoi mettere.
0: A proposito di emozioni, ieri sera Jolie ha fatto impazzire tutti i suoi fan sotto le stelle dello Stadio Olimpico di Roma. Sì.

0: Con il nastro rosa di Lucio Battisti arriva da un album che si chiama Una giornata uggiosa, però essendo una di quelle canzoni che vanno bene tutto l'anno, secondo me sta benissimo anche come una giornata afosa, come una giornata qualunque tipo,
1: ma
0: in qualunque posto.
1: Potrebbe anche essere rilanciata come colonna sonora per tutti i gender reveal, da oggi in poi, quelle festicciole in cui si rivela il sesso del nascituro. Chissà chi sa chi sei con il nastro rosa, e poi ci attacchiamo anche Sara, lui
0: Sara, lei.
1: È perfetto,
0: vabbè,
1: tutto perfetto.
0: Sti consigli però da Radio Italia Solo Musica Italiana dobbiamo metterci comunque il team.
1: Sì.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli €49 per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a €13,99 al chilo.
7: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
10: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
11: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più, dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno, e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a €999 fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
15: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

0: La voce è quella di Giorgia, la sua Corpi Celesti, Radio Italia, solo musica italiana. Giorgia, che tra l'altro è stata anche protagonista di una cosa veramente, veramente molto bella dal mio punto di vista.
1: Un concerto?
0: Anche.
1: Ma lei è strepitosa.
0: Beh, certo, ma è proprio di un concerto parliamo, quello di Padova del 31 marzo per essere precisi, perché c'era una bambina, si chiama Beatrice, che abita nel veneziano, sarebbe dovuta andare a vedere il suo concerto insieme alla sua mamma, che sono mega fan entrambi, lei ha 9 anni, purtroppo però poco prima del concerto si è ammalata, quindi non è potuta essere presente, ma in un certo senso è stato un incontro ancora più intimo quello che hanno avuto poi dopo loro due.
1: Beh, quando la tecnologia aiuta a risolvere certe situazioni, certi problemi, e ti fa godere comunque della musica in maniera intensa, comunque come se effettivamente si fossi stati presenti al concerto.
0: È proprio così, perché da casa sua ha indossato praticamente questo visore che, tramite l'utilizzo di un insieme di videocamere, un software specifico, ci è voluto comunque uno sviluppo lunghissimo, ha fatto sì che Beatrice riuscisse a parlare con Giorgia per quasi un'oretta, comunque, proprio come se ce l'avesse davanti a lei, comunque, anche se fosse, nonostante fossero a distanza, quindi non come una semplice videochiamata, è proprio lì, quindi sono belle soddisfazioni e belle cose, veramente complimenti a Giorgia. Ora, a Radio Italia, solo musica italiana, c'è Annalisa, questa è la sua Il Mondo, prima di te.

0: Quando le vibrazioni scrivono una canzone che ha un titolo molto curioso e alquanto epico, ambiguità così strafatta di coriandoli.
1: È libera interpretazione, si chiama questa, comunque, quindi lasciamo a voi la decisione del titolo. Noi nel frattempo invece vi diamo l'ora, perché Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:02.

0: Candy.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Israele continua ad attaccare il Libano meridionale nonostante il cessato il fuoco in vigore da ieri, almeno 16 vittime. Colloqui tra Stati Uniti e Iran tra domani e dopodomani, dicono fonti pakistane. Trump, dopo il primo attacco a Meloni, rincara la dose: non la voglio più come fan. La premier ieri aveva risposto: io e l'Italia non imploriamo nessuno. Nella giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Mattarella: alla crisi bisogna opporre la forza della pace e della ragione, nessuna deriva è irreversibile. Ucraina, un morto e 9 feriti nell'attacco russo a Kharkiv, non piace a Francia e Germania il tentativo di mediazione con Mosca del presidente del Consiglio europeo Costa. Vannacci a Sky TG24: la remigrazione non è un problema per le imprese, e sulle alleanze il leader di Futuro Nazionale dice: è il centrodestra che erige muri, non io. Scontro tra un SUV e uno scooter a Marina di Pietrasanta, morto un ragazzo di 17 anni, grave l'amico, il conducente dell'auto è fuggito a piedi senza prestare soccorso. Ondata di caldo sull'Italia, oggi 5 città da bollino rosso al centro-nord e domani si aggiungeranno anche a Milano, Bolzano e Rieti, attesi picchi anche di 39 gradi. Mondiali, prima vittoria per il verde oro di Ancelotti, eliminata la Turchia di Montella, MotoGP, augure in pole. Alle 15 la gara sprint in Repubblica Ceca, live su Sky.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La voce quella di Noemi, sono solo parole a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono comunque parole e parole perché ci scrivono, anzi ci chiedono, un'amica e un amico che non si firma. Come posso inviare una dedica, un messaggio, quello che volete? C'è un numero.
1: Dipende da che tipo di dedica, perché se è musicale possiamo cantarvela noi, perché sapete che abbiamo un ufficio, la programmazione musicale è meravigliosa, quindi le canzoni non le scegliamo voi. No, vabbè.
0: Noi,
1: puoi
0: ufficialmente.
1: Puoi concludermi la frase gentilmente,
0: non
1: vai.
0: Le scegliamo noi.
1: Grazie.
0: Però, comunque per tutti i vostri messaggi.
1: Però volevo dire che magari se ve le cantiamo noi.
0: Sì, a vostro rischio e pericolo, esatto. Comunque al 331-995-0095.
1: Tornando giusto sulla canzone, sono solo parole, non sono solo parole, perché no. A volte sono importantissime, fondamentali, possono creare grandi gioie, a volte anche grandi dolori, ma sono importantissime anche per chi cerca in qualche modo, qua do una mia interpretazione, di imparare l'italiano, perché si scrive anche qua un amico o un'amica che non si firma, sono portoghese.
0: Sì.
1: E vi ascolto spesso, così non dimentico l'italiano.
0: Vedi, perché comunque qui c'è anche un'altra parte da considerare. Lui o lei l'ha già imparato l'italiano, quindi le serve anche per ricordarlo e mantenere comunque così via la memoria. Non c'è niente come la musica.
1: Bravo.
0: E cantare i testi.
1: Esatto, e Radio Italia, solo musica italiana, è qui anche per quello. Poi interroghiamo.
0: Certo, poi interroghiamo. Tanto il tema è della maturità in questi giorni, quindi è perfetto.
2: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: L'esordio musicale di Laura Pausini è La Solitudine, da lì, dal 1993, da quel palco in cui lei ha trionfato al Festival di Sanremo come vincitrice delle Nuove Proposte. È stato tutto un crescendo di cuscini stretti, sì, e di lacrime versate, di treni che partono alle 7:30 sera.
1: Sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: di Marco, che non c'è, che se n'è andato.
1: Però chissà se è mai tornato. Non si sa. Però comunque ricordiamo anche che era giovanissima, 19 anni ancora da compiere, con quel trionfo sul palco del Teatro Ariston, proprio in quell'anno del Festival di Sanremo.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata.

0: giornata. Sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

Nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, fammi sentire Radio

0: Il nuovo singolo di Malika Yan si chiama Una possibilità. La storia che vi stiamo per raccontare a Radio Italia Solo Musica Italiana arriva da Parigi, ma è perfettamente adattabile a tantissime situazioni, purtroppo, lo sottolineo, italiane. Mi riferisco alle situazioni che hanno a che fare con l'affitto delle case, quindi soprattutto per tanti ragazzi giovani, giovani lavoratori, giovani studenti, case piccole che costano tanto, però quello ci si può permettere, quindi sì, ci si adatta in qualche modo. Questa ragazza a Parigi nello specifico vive in un micro appartamento di 9 metri quadri. Sì. Con una bella vista, per carità, davanti all'Arco di Trionfo.
1: L'Arc du Triomphe, per essere precisi, dirlo in francese. Va bene, però 9 metri quadri non è una casa, è un ampio ripostiglio. Se posso essere preciso, non ci sta neanche un letto, devi dormire in piedi come i cavalli. Ma detto questo,
0: No, perché c'è tutto il necessario.
1: Sì, sì, è ben arredato, c'è il letto singolo, l'angolo cottura, un bagno privato con doccia che però è nel corridoio. Quindi già devi uscire di casa per andare in bagno. E vabbè, poi, idea iniziale qual è? Quella che si arrivi in una città nuova per lavorare, per avere una nuova prospettiva, quindi ci si rimane quanto? Qualche mese per guardarsi intorno e capire dove si finirà. No, lei ci ha preso gusto invece, ha detto: sai che c'è? Rimango, ma mi godo tutta la mia vita fuori dall'appartamento.
0: Infatti, perché ha trovato il lato positivo dell'essere stretta, allora mi allargo di fuori. Si è iscritta in palestra, sì, ha deciso di trascorrere tanto tempo in più all'esterno, anche favorendo quella che è la socialità.
1: Sì, per carità, lei ha detto anche che ad esempio fa smart working, quindi lavora da remoto all'American Library di Parigi, poi prende libri in prestito, incontra altri scrittori, quindi si coltivano le passioni. È chiaro che poi comunque ti viene poca voglia di stare a casa.
0: E c'è un altro lato super positivo dell'avere la casa piccola, così ci metti poco a pulirla.
1: Ah, sì,
0: quello
1: sì,
0: è fondamentale.
1: 9 metri quadri in un'ora puoi addirittura lucidare i soffitti se
0: Achille
1: vuoi.
0: Achille Lauro senza una stupida storia. Le

0: Tiziano Ferro e Lazza nella reinterpretazione di Perdono. Quanti perdono abbiamo chiesto quando eravamo giovani, più piccolini, magari uscivamo da casa la sera, dicevamo sì, guarda, torno magari verso le 11, poi le 2, le 3, le 4, e a casa i genitori, dove sei stato, cosa hai fatto, a chiedere scusa. Però è un po' anche il bello della stagione, no? Soprattutto d'estate, quando si esce di casa, si è, ma che ne so, magari vado a prendere un gelato, poi succedono le cose, le giornate si allungano, c'è il sole, eh? Quindi nasce la sindrome del esco un attimo.
1: Dopo il raffreddore, dopo il mal di pancia perché non ho voglia di andare a scuola, esco un attimo, ma dove sei? Dove stai andando? Fammi sapere. E la risposta da maschio, diciamo così, oh vicino, oh, sono in centro, bro, stai nel chill, ma da ragazza invece, però mollami, eh.
0: Basta, però, basta, anche meno, però cosa succede? Comunque è una cosa normale, perché inizialmente un po' i genitori quasi sono contenti, no? Quando hanno i figli un po' fuori casa, più del tempo recuperato per loro, poi rimangono solo queste tracce di caricatori magari attaccati alla corrente senza telefono, un po' di disordine, ma dei figli si scoprirà dove sono solamente quando tornerà l'inverno. L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

0: Fresca fresca di uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. È un consiglio questo molto pericoloso, sì, perché se shakeri, se agiti la lattina, poi soprattutto in un ambiente al chiuso puoi fare dei grandi danni.
1: Un disastro. A proposito di ambiente al chiuso, la bibita ce la offre Tommaso Paradiso. Noi ci mettiamo i popcorn e il nostro Luca Ward, perché è il momento di farci proprio un bel giro al cinema.
2: Salve a tutti e bentornati a Radio Italia Cinema. Luca Ward insieme a voi. Bene, oggi scopriamo il film Toy Story 5. L'arrivo del nuovo giocattolo Lilipad cambierà per sempre la vita dei giocattoli tradizionali, che rischiano di essere messi da parte. Buzz, Jessie e il resto del gruppo chiederanno aiuto a Woody, diventato ormai un giocattolo indipendente e nomade.
3: Lonnie, tempo schermo finito.
4: Ok.
5: Dobbiamo parlare, tablet.
6: Ti prego, chiamami Lily.
5: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
6: Io sono sempre in ascolto, vedi?
7: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
8: Woody.
9: Jessie, pronto?
8: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
9: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
10: Siamo spacciati!
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
11: puoi fare tutto.
8: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
12: Ho fatto prima che potevo.
13: Alt! Chi va là?
14: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy.
5: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
15: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
6: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
2: Toy Story 5, distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture, è al cinema. Da Luca Ward una buona visione a tutti e al prossimo film.
16: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
17: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle

0: 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
12: Idealista.
8: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
14: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Mamma non mamma, madame, mi sono allenata 2 giorni per dirlo tutto di seguito. Mamma non mamma, madame.
1: Brava, brava, che si vede il talento comunque.
0: Questa è la sua nuova canzone che è uscita appunto venerdì e la ascoltate a Radio Italia, solo musica italiana. Questa è la tecnica di base per capire l'esito di tutte le relazioni del mondo. Cioè prendi la margherita, mamma non mamma, stacchi tutti i petali fino all'ultimo, poi lì si può anche barare, sì, perché sì, se all'ultimo ti capita il non mamma, fai finta.
1: Ma basta anche contare letteralmente i petali di una margherita prima di tirarla su, così sai già come va a finire in base a cosa parti, anche quella può essere un'opzione, non si sa mai. Comunque, parlando della canzone Mamma non mamma, invece Madame ha girato proprio il video ufficiale durante una festa organizzata insieme a tutti i suoi amici, che rende tutto l'ambiente, secondo me, molto più figo, molto più intimo e più bello anche poi per l'uscita del singolo. Nuovo singolo appunto che farà sicuramente parte della scaletta del suo tour estivo Madame Tour Estate 2026.
0: Ma

Jam sarà protagonista proprio sui palchi dei principali festival italiani. Il prossimo appuntamento è previsto per fine mese, quindi il 30 di giugno a Capannori, in provincia di Lucca, e come sempre potete trovare il calendario completo di tutti i tour, di tutti gli artisti che seguiamo sul nostro sito radioitalia.it. Ermal Meta, calma metafisica.

0: Con tutta la calma metafisica consigliata da Herman Meta, ascoltate in questo sabato pomeriggio, diamo il benvenuto in studio alla nostra Francesca Amendola. Ciao Fra.
1: Eccoci, ciao Laura, ciao Edoardo,
2: ciao.
1: Come state?
2: Bene, tra l'altro calma metafisica mi rappresenta proprio te, nel senso che sei una delle persone più serafiche, più tranquille, più serene che io ho conosciuto nella mia vita.
1: Ti ringrazio Laura, però io davvero sto cercando di mantenere un equilibrio,
0: giustamente.
1: Giro con molta calma.
2: Quindi tu sei una finta calma, poi quando c'hai quei 5 minuti
1: esatto, l'impeto, l'irruenza esce sempre, però devo dire che insomma diciamo ci tengo, insomma. Quindi,
0: giustamente.
1: Calma o comunque metafisica o meno, insomma qualcosina. Aspetto la battuta, Laura, oddio, l'ho lanciata
0: Edoardo. Io ho detto niente. No.
1: Metafisica.
0: No, non c'è.
1: Meno male.
0: No, sono rimasto io male adesso.
1: Non hai freddure per oggi, visto che fa così caldo?
0: Questa era la freddura. Bella. Questa era la freddura in sé, un inception di freddura.
2: Le prossime due ore in compagnia di Francesca Amendola, grazie ad Andrea Mazzella alla regia, in redazione Andrea Daz.
0: Sì,
2: a domani, ciao a tutti, sono le 17.

0: anche da me, Francesca Mendola, saremo insieme fino alle 19. Abbiamo da poco salutato Laura ed Edoardo che torneranno domani, con cui io naturalmente poi durante le canzoni noi continuiamo a chiacchierare un po' come fareste voi, anzi fra poco vi dico di cosa abbiamo parlato, così sviluppiamo insieme, anzi insieme, gli argomenti. Scusate, ho detto insieme per bene, perché ho di fronte a me in regia Andrea Mazzella. Ma che gradito ritorno, mio caro, un piacere averti alla console. Poi abbiamo Simone Berrati in redazione, abbiamo tantissima musica, ragazzi, cioè state lì perché ho delle chicche pazzesche, e poi parleremo di tanti artisti, di live, situazioni varie, concerti eccetera, ma soprattutto buon fine settimana davvero a tutti. Il lunedì è lontano, ma io ne approfitto per farvi ascoltare la canzone di Mr. Rain che si intitola Lunedì Nero. Lui ha cantato questa canzone anche seduto in riva al suo lago di Garda, si è accompagnato con una chitarra, quindi insomma se lo seguite ne vale la pena. Questo è Lunedì Nero, Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi

Vasco Rossi con la sua Una canzone d'amore buttata via su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di Blanco perché c'è un aggiornamento che riguarda il nuovo tour estivo in partenza lunedì 29 giugno da Marostica, provincia di Vicenza, e lo spettacolo del 9 agosto, inizialmente previsto a Cinquale, provincia di Massa Carrara, è stato spostato a Marina di Carrara. Ovviamente anche per questa nuova location si possono utilizzare i biglietti già acquistati per quella precedente. Trovate il calendario completo del tour estivo di Blanco sul nostro sito radioitalia.it e ce l'ascoltiamo subito con la sua canzone che si intitola Anche a 20 anni si muore.

0: La canzone di Blanco, Anche a 20 anni si muore, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
8: Il supermercato è in chiusura!
9: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io!
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco poco sodio, mi raccomando!
11: Sì, però anche per i più piccoli!
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
13: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
14: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: In questa notte fantastica.
18: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
19: Ti porto via con me.
18: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
20: Sono un ragazzo fortunato.
18: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
24: Disney e Pixar presentano...
25: Jessie, pronto?
26: Woody!
24: Toy Story 5.
26: La tecnologia ha invaso casa nostra. Sto perdendo bolli per quel tablet.
24: I giocattoli contro la tecnologia.
27: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
24: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
28: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
29: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
30: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
31: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
32: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
33: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: La canzone di Umberto Tozzi, la sua Ti amo, la hit dell'estate del 1977 su Radio Italia, solo musica italiana. E dalla musica adesso passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Molise sulla statale 85 Venafrana c'è tratto chiuso per incidente sull'incrocio di Agapito. Sulla statale 283 delle Terme Luigiane in Calabria, riduzione carreggiata, lavori in corso tra l'incrocio Terme Luigiane, statale 18 Tirreno Inferiore, scoglio della Regina e l'incrocio intersezione strada statale 534. Sulla statale 114 orientale Sicula, veicolo in avaria sulla zona industriale direzione incrocio Messina. Sulla 19 Palermo-Catania, incendio sullo svincolo Motta Santa

0: Anastasia, direzione Palermo. In Val d'Aosta, sulla statale 26 di ramazione della Val d'Aosta, ci sarà senso unico alternato causa lavori in corso dalle 8 del 22 alle 18 del 30 giugno tra l'incrocio Presenti di statale 26 della Val d'Aosta e l'incrocio Courmayeur, svincolo Courmayeur A5. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: io sono pronto.
1: Che bella riascoltata questa, Cade la pioggia, Negramaro e Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nuvola e musica nei

0: Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Businessman, la canzone di Dito nella Piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo nel weekend, salutiamo tutti i businessmen e anche le business women. A proposito, ecco, di cose stressanti del lavoro, allora intanto bisogna dare degli intervalli, degli orari, insomma distribuire un po' la settimana, e sicuramente per esempio, ecco, quando uno insomma accelera un pochino troppo c'è il rischio di bere per esempio troppo caffè. E allora che cosa è successo? Questa notizia arriva da un gruppo di ingegneri dell'Università di Sydney, che ha sviluppato una macchina da caffè in grado di preparare un espresso senza riscaldare l'acqua e come riducendo in modo significativo i consumi energetici. Ma il funzionamento si basa in pratica su un macchinario che emette ultrasuoni a un tot di kilohertz, adesso non scendiamo troppo nei dettagli, però in pratica si trasmettono attraverso una sonda d'acciaio direttamente al cestello, diciamo, che contiene il caffè macinato. Queste onde generano microbolle che collassano e producono minuscoli getti capaci di frantumare i granuli, e quindi si estrae quindi dalla sostanza del caffè, quindi è più aromatico, quindi non c'è uso di calore oppure di alta pressione, e la soluzione è una bevanda ottenuta con acqua a temperatura ambiente, viene servita intorno ai 40 gradi, però insomma è proprio tutto questo processo. Quali effetti ha? Ecco, questo mi incuriosisce abbastanza, però finora ci sono stati appunto questi test che sono stati condotti su circa un centinaio di consumatori abituali di caffè, e a quanto pare non è emersa una preferenza particolare tra l'espresso tradizionale e il caffè fatto a ultrasuoni. Insomma, vi ho fatto venire voglia di caffè, ma voglia di musica piuttosto. Vi faccio ascoltare questa canzone, che è una cover di una canzone famosissima dei Pooh, 77, Dammi solo un minuto, e i Gemelli Diversi l'avevano rivisitata insieme a Jenny B, ed era una delle loro celebri canzoni. Questa è Un attimo ancora.

Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori ci saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia sulla musica italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo e vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40. L'hashtag ufficiale lo conoscete, è Relive, tutte le info su radioitalia.it. Adesso c'è canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Ciao, siamo Bunker 44.
1: Salutiamo Radio Italia.
2: Solo musica italiana.
3: Yeah. L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sbagliata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Ma che idea, Bunker 44, insieme a Pino Dangiò, che era l'autore, l'originale della canzone, su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di collaborazioni, beh, intanto parliamo subito di Alfa. È partito ieri da Bergamo il suo tour estivo, che è prontissimo ad affrontare questo nuovo viaggio con un nuovo palco, una nuova scaletta. Allora, tra le canzoni che porterà sul palco c'è anche Buon Vento, la canzone che ha realizzato in collaborazione con Jovanotti. E Alfa, prima di salire sul palco, ha mandato un messaggio a Giova, condividendo con lui le emozioni della prima esibizione dal vivo della loro canzone. E ha detto: capitano, oggi faccio Buon Vento anche per la prima volta live dal vivo. E già, aspettando che le nostre rotte si incontrino, puntini puntini, e Jovanotti, pronta risposta per lui: spacca tutto, divertiti e sappi che ti voglio, un oceano di bene, fratellino. Insomma, ce l'ascoltiamo insieme, questa è Buon Vento. È un po' di...

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene.
3: Cadono sempre in avanti.
2: Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Disney e Pixar presentano...
14: Jessie, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
23: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
27: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: Dove si balla da Argento Amico su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, traffico rallentato tra Sesto San Giovanni e il Bivio a 4 raccordo Viale Certosa, causa incidente in direzione Torino. In Abruzzo, sulla tangenziale di Pescara, statale 714, ci sono materiali dispersi. Sull'incrocio Pescara Ovest Aeroporto, strada statale 5 Tiburtina Valeria, in direzione tangenziale di Pescara. Nel Piemonte, sulla statale 11, raccordo Falchera, statale 11 diramazione per Milano, veicolo in avaria sulla barriera di Falchera, direzione raccordo Falchera. In Lombardia, statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate, traffico rallentato, causa veicolo in avaria sull'incrocio Valmadrera, direzione incrocio Urago, strada statale 342 Briantea. Nel Molise, statale 85 Venafrana, tratto chiuso per incidente sull'incrocio di Agapito. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Femme Fatale, la canzone di Emma su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
6: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

0: fetta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: e dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: domenica.
1: Buona domenica, la canzone di Safe su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo di amicizie, anzi di friendflazione, inflazione delle amicizie. Allora, se ne parla insomma da un po', ci sono vari approfondimenti, e avere una rete sociale in Florida costa tanto. Mantenere le amicizie a un prezzo sempre crescente tra aperitivi, concerti, serate, cinema, gite, eccetera. Allora, gli esperti hanno coniato un termine preciso per descrivere questo fenomeno, cioè appunto come proprio friendflazione, cioè inflazione delle amicizie. Questo bisogno di contatto a qualsiasi prezzo va di pari passo col fatto che, secondo l'Istat, nel 2030 una persona su tre vivrà da sola, e anche trovare nuovi amici ha un costo, non solo mantenerli. Quindi ci sono degli incontri organizzati per chi vuole ampliare la propria rete sociale, e sono promossi da centinaia di app, profili social e varie che aiutano appunto a combattere la solitudine senza imbarazzo, e proprio per allargare la propria rete sociale. E tra la vastissima gamma di proposte, per esempio, dicevo, vabbè, ma non solo aperitivo, no, ci sono anche gite al museo, corsi di ceramica, di cucina, pittura su tela. Ecco, perché anche online si può fare comunque e allargare la propria rete di amicizie, e magari, ecco, conoscere anche degli interessi nuovi, perché no, ben venga. A proposito di amicizie, qui abbiamo una bella e nuova collaborazione tra Francesco Renga, che ha lanciato il suo nuovo singolo, un duetto insieme a Giusy Ferreri. La canzone si titola Non dovrei, non dovresti.

Cuori cinico ma cose su Radio Italia, solo musica italiana a chiudere e qui tutti a ballare, a fare il gesto. Allora, voi cuoricini lo fate con pollice indice o indice medio? Nel secondo caso siete generazione Z o anche sì, è perché la gioventù si vede anche da piccoli gesti. Andrea Mazzella mi guarda perplesso, ma è così? Tu lo fai col pollice e l'indice? Ah, vabbè, quello è il cuoricino alla coreana, sei talmente avanti che ti aspetto domani, però aspettami anche tu perché sei davvero troppo troppo davanti. Andrea Mazzella in regia, devo ringraziare Simone Bernardi in redazione, ringrazio tutti quanti voi, appuntamento a domani e da me Francesca Mendola è tutto a Radio Italia, solo musica italiana alle 19. Solo

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Trump insiste, Meloni vuole tornare amica per risalire nei sondaggi. No, grazie, dura l'epica della Premier, la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua. Israele continua ad attaccare il Libano meridionale nonostante il cessato il fuoco, almeno 16 vittime. Vance conferma Kushner e Witkoff già in Svizzera per i colloqui con l'Iran. Ucraina, un morto, 9 feriti nell'attacco russo a Kharkiv. Non piace a Francia e Germania il tentativo di mediazione con Mosca del presidente del Consiglio europeo Costa. Nella giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Mattarella: alla crisi bisogna opporre la forza della pace e della ragione, nessuno deriva è irreversibile. Mannaccia Sky TG24, la remigrazione non è un problema per le imprese, e sulle alleanze il leader di Futuro Nazionale dice è il centrodestra che erige muri, non io. Scontro tra un SUV e uno scooter a Marina di Pietrasanta, morto un ragazzo, 17 anni, grave l'amico, fermato il conducente dell'auto che era fuggito senza prestare soccorso. Ondata di caldo sull'Italia, oggi 5 città da bollino rosso al centro nord, domani si aggiungeranno anche Milano, Bolzano e Rieti, attesi picchi anche di 39 gradi. Mondiali, prima vittoria per il verde oro di Ancelotti, eliminata la Turchia di Montella, MotoGP Bagnaia vince la sprint race in Repubblica Ceca, la gara domani live su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in cieli pressoché sereni, da nord a sud. In giornata aumento del rischio temporalesco sull'arco alpino e anche lungo la dorsale appenninica, specie del centro. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savie Montieri.
6: Buon sabato sera a tutti, bentrovati nel meglio delle buone nuove con Enzo Savi.
7: Eccomi qua e Cicci, c'è anche Cicci, buonasera Cicci.
6: E chi è che dice Antonio Montieri?
7: Antonio Montieri,
6: ah, salutiamo.
7: Antonio Montieri, hai ragione.
6: Andrea Mazzella.
8: Ciao Andrea. Regia. Già, hai ragione Antonio, lui ci presenta ma nessuno lo presenta, vabbè, ci siamo autopresentati. Buonasera a tutti, benvenuti come dicevi nel meglio delle buone nuove per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
6: Nelle buone nuove del mattino che come sempre vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: e sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Con noi questa sera c'è anche Roberto, che
1: eccomi
0: piacere.
1: Qua, buonasera a tutti,
0: ciao.
2: Ho trovato per voi questa frase meravigliosa di Jorge Luis Borges, che dice: amico è uno che ti conosce eppure ti vuole bene.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano. Sulla statale 469 Sebina occidentale in Lombardia c'è senso unico alternato causa incidente sull'incrocio Passo Corno. Nel Veneto statale 309 Romea traffico bloccato causa incidente tra l'incrocio di Chioggia e l'incrocio Conche. In Emilia-Romagna, statale 495 di Codigoro, incidente sull'incrocio Massa-Fiscaglia, direzione incrocio Adria, statale 443 di Adria e statale 516 Piovese. In Piemonte, sulla statale 231 di Santa Vittoria, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 7 del 22 giugno alle 19 del 10 luglio sull'incrocio di San Sebastiano. In Piemonte, sulla statale 142 Biellese, senso unico alternato, inizieranno dei lavori dalle 7 del 29 di giugno alle 18 del 3 luglio 26 sull'incrocio di Cureggio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao Cristiano Malgioglio.
1: Ciao.
0: Senti, ma è vero che sarai giudice nella prossima edizione di Tu sì che vales?
1: Allora, Antonia, è soltanto un'indiscrezione, anche perché Maria è molto amica di Carlo.
0: Maria De Filippi e Carlo Conti.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti. E quindi non so se hai il coraggio di portarmi via da tale quale show. Scusa.
0: Ecco, se potessi scegliere, tu cosa faresti?
1: No, dai, scusa, non fatemi queste domande scivolose. Diciamo che a tale quale show potrei mettere una buona parola con Carlo per far partecipare voi due, Savio Mondiera.
0: Veramente?
1: Ma sì, veramente, dai, Antoniuccio, moruccio mio. Scusate, voi preparate un'imitazione, che so? Ma che so, The Colors o Takashi e Ketera?
0: Takashi e Ketera,
1: sì. Sì, che poi ve lo do io una spindarella convincendo gli altri giurati che siete molto forti.
0: Potremmo scegliere di imitare qualcun altro.
1: Ah, ma, sì?
0: Non so, magari...
1: E chi vorreste fare, scusa?
0: Magari LDA H7.
1: Oh, non credo che sia la strada più adatta per voi,
0: perché?
1: Antonia.
0: Perché non possiamo?
1: Ma come, perché siete troppo vecchi, scusa.
0: No,
1: ma manco col trucco riescono a ringiovanirvi.
0: Ma cos'è? Dai.
1: Savio Mondiera, concorrenti a tale quale show, pitturati e parruccati da The Colors. Che meraviglia, adoro.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
6: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano, Rizzoli, in libreria.
7: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: Il supermercato è in chiusura.
16: Abbiamo dimenticato l'acqua.
17: Vado io.
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando.
18: Sì, però anche per i più piccoli.
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
21: Attenzione, grande promo da Teddy.
22: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
23: Notino presenta Radio Italia Live.

0: Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Iniziano gli esami di maturità questa settimana. Giovedì, infatti, sarà il primo giorno in cui più di mezzo milione di studenti affronteranno una delle prove più impegnative e significative del loro percorso scolastico e umano. Ma di solito su questo tema tutti gli anni c'è uno speciale di Porta a Porta. Quindi Max, io proverei a chiamare Bruno Vespa per avere aggiornamenti in merito.
1: Sì, può darsi che abbia il mezzo milione di studenti tutti in studio.

0: No,
1: sì, sì, sì.
2: Non può darsi, è così. No. Grazie. Buonasera, buonasera, buonasera. Certo, sono come sempre già qui in studio per preparare, guarda caso, proprio oggi lo speciale di Porta a Porta sulla maturità.
1: Guarda caso.
3: Senta Vespa, è passato qua tanto tempo, ma lei si ricorda il suo esame di maturità?
2: Beh sì, come potrei dimenticarlo? Pensate che mi interrogarono per un'ora su Giuseppe Mazzini, ma io sapevo tutto su Mazzini, anche perché Giuseppe Mazzini era mio compagno di banco, lo conoscevo benissimo.
3: Cosa dice? Mazzini è un po' più anziano di lei, ecco.
2: era ripetente. Pensate che nell'ultima fila in classe eravamo io, Mazzini, Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni. Erano tutti ripetenti. Manzoni poi l'hanno spostato in prima fila perché faceva casino.
1: No.
2: Pensate che sputava i chicchi di riso con la bic in testa agli altri.
1: Ma per favore.
2: Sì.
3: Ma poi figuriamoci se Manzoni si comportava così a scuola, dai, insomma.
2: Credetemi, Manzoni non studiava, non sapeva niente, neanche quando lo interrogavano sui promessi sposi.
3: Forse perché non l'aveva ancora scritto.
2: Può essere.
3: Vabbè, piuttosto Vespa, ci vuole dire chi saranno gli ospiti di questa sera?
2: Certamente. Beh, visto che abbiamo parlato di ripetenti, avremo in studio il signor Giuseppe, l'uomo più bocciato della storia.
1: No.
2: Sì, pensate che fa ancora la seconda media nella scuola dove suo figlio adesso è preside.
3: Ma non mi sembra un buon esempio per i maturandi.
2: Beh, il signor Giuseppe ha 58 anni, se non è maturo lui,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hello. Radio Italia, Only Italian Music, sono le 20.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: me.
1: Per la prima volta nella storia un surfista italiano ha vinto una tappa del campionato mondiale di surf. Il suo nome è Leonardo Fioravanti, ha 28 anni, originario di Cerveteri, e in competizione indossa il numero 46 in omaggio al grande Valentino Rossi.
2: No. Sì, ma dai, che sorpresa, guarda, è un risultato storico che è arrivato durante la tappa della World Surf League.
1: Come?
2: World Surf League.
1: Sì, campionato mondiale di surf.
2: Sì, sì. Andate in scena a El Salvador, in America Centrale, quando Leonardo ha battuto anche il numero uno al mondo.
1: Chi è?
2: Il brasiliano Italo Ferreira, con un punteggio di 9.00, il più alto del contest. E pensate che grazie a questa vittoria l'italiano è anche balzato al terzo posto del ranking mondiale, diventando l'unico atleta non brasiliano sul podio della classifica.
1: Bene, complimenti quindi a lui, a Leonardo.
2: Sì, bravo.
1: E quando ci sarà la prossima tappa?
2: Allora, la prossima tappa della World Surf League,
1: sì, campionato mondiale di surf,
2: si terrà proprio in Brasile fra il 19 e il 21 giugno, ma la novità è che mi sono iscritto anch'io.
1: Ma va? Ma come?
2: Ma sì, ma scusate, ma dite che mi faranno partecipare con una moto d'acqua?
1: No!

0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Torna il Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
10: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: Sapore di Sinner.
1: Sapore di Sinner, vero? Perché in questi giorni sono stati beccati lui e la sua fidanzata Laila.
2: Dove?
1: Al supermercato a Monte Carlo. Che chissà come saranno i supermercati di Monte Carlo. Adesso ce lo facciamo dire da lui, Yannick Sinner. Perché questa musica triste?
2: Che succede?
3: Buongiorno a tutte.
1: No, perché Yannick sei così triste? Che succede?
2: Perché?
3: Due palle.
1: No! Da tennis, certo.
3: Sì, chiamiamole così. Intanto ciao Ensen, ciao Antonien, ciao Ambren.
2: Ciao Yannick.
1: Perché non hai molta voglia di seguire la tua fidanzata al supermercato?
3: Per niente, lei quando prende un prodotto legge tutto.
1: No!
3: Quello che c'è da leggere.
1: Gli allergeni, tutte le cose. Vabbè.
2: Non ha l'app.
3: No, non si fide.
2: Non si fide.
1: Ma come sono i supermercati a Monte Carlo?
3: Ogni tanto ci sono delle offerte speciali.
1: Sì, cioè?
3: Quindi paghi due, prendi uno.
1: Ma come, il contrario?
2: Perché?
1: Sì, perché a Monte Carlo la gente è più danarosa.
3: Sì, certo.
2: Paghi due e prendi uno, vabbè.
1: Offerte speciali per loro.
3: Esatto. Poi ogni volta che arrivi in Kassen, paghi a seconda del tuo reddito.
1: Quindi tu verrai spolpato.
2: Ora iniziamo a capire.
3: Infatti,
1: paghi come le tariffe di Money Road. Il programma di Caressa.
3: Infatti, alla cassa c'è un broker della che ti fa le offerte anche lui. Insomma.
2: Fantastico.
1: Oppure Fabio Caressa direttamente.
2: È lui.
3: Poi adesso scusate perché siamo in Kassen. Devo dare la mia tessera del supermercato.
1: Sì, sì, che sì. Tessera è?
3: Devo vedere quanti punti carota in.
1: Punti carota? qui in Italia, nel nostro supermercato, abbiamo i punti di un'altra cosa, di una frutta.
3: Frutto di bosco.
1: Sì, esatto. Sì.
2: Un altro frutto, sì.
3: Aspetta, con 30.000 punti.
1: Sì.
3: Hai un orologio di Lussen.
1: Però,
3: con tutti i soldi che gli hai date.
2: Meno male.
1: Ciao Yannick, buona spesa.
3: Ciao. Grazie.

0: Caro Roberto, che piacere averti sempre con noi nel meglio delle buone nuove.
1: Mio, veramente è un piacere qui, immenso essere qui
0: a
1: con
0: Radio
1: voi.
0: Italia, non è da tutti.
1: Guardate cosa ho trovato per voi, una frase stupenda di Albert Einstein che diceva: ogni persona è un genio, ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di scalare un albero, passerà tutta la sua vita pensando d'essere stupido.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
12: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.
13: In questa notte fantastica.
14: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente. Gente unico, la nuova avventura di Jovanotti.
15: Ti porto via con me.
14: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
15: Sono un ragazzo fortunato.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia dividile!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Solo Mondadori Store? Ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

0: come abbiamo detto, sulla panchina del Milan è pronto a sedersi Ruben Amorim. L'allenatore portoghese ha firmato un accordo che lo lega al club fino al 2029. Ma per capire qualcosa in più di questa decisione proverei a chiamare uno che il Milan lo conosce molto bene, anche se in questo momento si trova negli Stati Uniti impegnato ai mondiali come commentatore. Max, dimmi, vediamo dimmi. Se ci risponde Zlatan Ibrahimovic.
1: Ma dici che a quest'ora col fuso orario c'è?
0: Ma chi lo sa, magari è sveglio, proviamo.
2: La solita pantomima.
0: Buongiorno Ibra.
2: Parlate piano che qui è la 1:10 di mattina e non sono solo.
0: Ah sì, scusa, c'è qualcuno che dorme lì?
2: No, sono ancora chiuso dentro Casa Bianca per il compleanno di Trump.
0: Ma è stato sabato scorso.
2: Non mi lasciano uscire. Sto cercando di scappare, ma casa è controllatissima. Ci sono persone con auricolare in orecchio.
0: No, mamma.
2: Secondo me sono arbitri di Serie A.
0: No.
2: Probabilmente sono in contatto con VAR.
0: Ma no, che arbitri, dai. Senti, mi sa che sono quelli della CIA. Sono lì per la sicurezza del presidente.
2: Ah, allora, se non mi fanno uscire posso fare a botte senza che mi squalificano.
0: Ma io eviterei comunque. Comunque Ibra, riesci a dirci qualcosa riguardo al nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim?
2: Amorim?
0: Sì.
2: Ma dai, che nome è Amorim? Dice che è portoghese, ma secondo me è veneto.
0: No.
2: Ricordi pubblicità?
0: Quale?
2: Amorim, lui compra mie uve, io compro suo vin.
0: Ma no Ibra, non è né veneto né produce vino, no? È Ruben Amorim, ha allenato lo Sporting Lisbona, il Manchester United, non è proprio uno sprovveduto. Ma secondo te può fare bene al Milan?
2: Secondo me poteva fare meglio a Milan se era veneto e produceva vino.
0: Perché?
2: Perché unica salvezza di Milan è ubriacarsi.
0: No!

0: Salutiamo Andrea Mazzella in regia.
1: Grazie Andrea.
0: Grazie anche a Max Pierucci e Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cici.
2: Arrivederci e a risentirci a domani sera, sempre con il meglio delle buone nuove.
0: Alle 7 di sera. Mi raccomando,
1: vi
0: ciao!
1: Aspettiamo!
3: Il meglio di buone nuove anche di sera. Con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani, dalle 7 alle 9.
4: Care italiane e cari italiani, a Radio Italia solo musica italiana, manca un minuto alle 21.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
6: La crisi diplomatica fra Stati Uniti e Italia, nuovo attacco di Trump a Meloni, vuole tornare mia amica per risalire nei sondaggi, ma dico no, grazie. La premier italiana replica al presidente americano, pensi alla sua di popolarità, essere amica non mi ha aiutata, dice l'Italia diserterà intanto il ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Secondo fonti militari, Israele ha ordinato il cessate il fuoco in Libano, ma resteremo nel sud del paese, insiste Netanyahu. Domani in Svizzera i colloqui fra Stati Uniti e Iran. La visita pastorale del Papa a Pavia, tutti vogliamo la pace, ha detto il pontefice, che ha lanciato un nuovo appello, basta parole d'odio e bullismo. La remigrazione non è un problema per le imprese, dice Vannacci a Sky TG24, il leader di Futuro Nazionale sulle alleanze assicura, è il centrodestra che erige muri, non io. Incidente stradale in Versilia che è costato la vita a un 17enne fermato dalla polizia, il presunto pirata della strada che era fuggito subito dopo lo schianto. Allerta caldo sull'Italia causata dall'anticiclone africano. Oggi 5 città da bollino rosso, 7 bollino arancione, raggiunti picchi anche di 39 gradi. Mondiali di calcio, alle 22 c'è Germania-Costa d'Avorio, nella notte Ecuador-Curaçao. Per la MotoGP in Repubblica Ceca, Ogura in polla, Bagnaia la gara sprint.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
7: Buon sabato sera a tutti e a tutte, bentrovate e bentrovati su Radio Italia Music Week. Vi parlo delle notizie musicali più importanti che hanno caratterizzato l'ultima settimana, quella appena vissuta. E allora parto subito con Vasco Rossi, perché lui ha svelato i dettagli del suo giubileo. Per festeggiare i 50 anni di carriera, sarà protagonista di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, sempre con noi di Radio Italia, solo musica italiana al suo fianco come radio ufficiale. I live, che si terranno a giugno 27, sono destinati a richiamare oltre 500.000 di persone, diventando la residency più grande mai realizzata in Italia. E allora ascoltiamo il brano che tutti gli spettatori di Vasco canteranno a squarciagola, Vita Spericolata.
8: Voglio la vita, ma

0: È finalmente uscito Il giorno che aspettavo, cioè il nuovo album di Ultimo, e ad ascoltare per primi le nuove canzoni dal vivo saranno i 250.000 spettatori del suo concerto dei record, quello in programma il 4 di luglio a Tor Vergata. Nel frattempo Nicolò ha pubblicato le prime immagini di quello che sarà l'incredibile palco del live. Sarà lungo 140 metri, con una struttura alta 33 metri e con 2.500 metri quadri di schermo LED. Impressionante. Ascoltiamo uno dei singoli con cui Ultimo anticipato l'album, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

settimana ha scatenato la curiosità dei fan con l'annuncio di Million Dollar Babe, il suo nuovo album. Il disco uscirà quest'estate il 10 di luglio e verrà presentato dal vivo con una serie di appuntamenti estivi. L'album di Anna è anticipato dal singolo White Girl Wasted, già arrivato qua su Radio Italia, solo musica italiana. Lo ascoltiamo.

Non solo Anna, perché su Radio Italia Solo Musica Italiana sono arrivati tanti nuovi singoli, per esempio Non Dovrei, Non Dovresti di Francesco Renga e Giusy Ferreri, Mama Non Mama di Madame e Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Ma tra le novità c'è anche Hit Parade, che segna una nuova collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Il brano è stato prodotto da 6PM e Jovanotti e alcune riprese del video sono state girate nei nostri studi di Radio Italia Solo Musica Italiana. Eccola, Hit Parade.

0: Infine vi parlo di Holly, che ha annunciato il suo primo tour negli stadi. È in programma tra giugno e luglio del 2027 e la grande notizia è arrivata durante il primo dei tre sold out di Holly allo stadio Ferraris di Genova, la sua città. Dopo la data zero di Trieste, il tour farà tappa a Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova. Ascoltiamo allora Balorda Nostalgia, il brano con cui Holly ha vinto al Festival di Sanremo del 2025. Prima però vi saluto e vi ricordo che per restare sempre informati c'è il nostro sito radioitalia.it. Il prossimo weekend non ci sentiremo perché saremo impegnati con Radio Italia Live, il concerto a Palermo, quindi torneremo il primo weekend di luglio. Baci e buon fine settimana a tutti.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia Music Week.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo...

0: Lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
8: Paoletta
7: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato due volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
7: L'imbattibile Sigma. Fino al 23 giugno, tonno all'olio d'oliva Sigma 3x70 grammi a solo 1,89 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: mai più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Light you up, light you up, light you up.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Sabato, sono passate le 22 e inizia Radio Italia Party. Ciao a tutti, sono Paoletta e sono qui come ogni sabato sera per farvi ascoltare la musica italiana, sì, certo, come sempre tutti i giorni, ma per quest'oretta farvela ascoltare in versione remixata, grazie ai DJ producer italiani che se ne occupano. Vi scegliamo e in alcuni casi invece arrivano questi lavori. Iniziamo con quello di Matteo Bottai per Raff.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: L'appuntamento del sabato sera su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia Party. Ora Michele Bravi, Francesco Di Mar.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
9: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno due libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
10: Sabato sera l'appuntamento è con

0: te.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
4: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sento un corano d'ingola, la mia terra non mi molla.

0: Soldi da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Disney e Pixar presentano...
6: Jessie, pronto?
7: Woody!
5: Toy Story 5.
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Sto perdendo bolli per quel tablet.
5: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
5: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Scusa.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Speciale Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica che all'ascolto. È domenica 21 giugno 2026, il primo giorno d'estate. Gioco e fantasia celebrati nel mondo, la giornata mondiale del gioco si celebrano, sono state celebrate la fantasia, il valore educativo, sociale, culturale dell'attività ludica, riconosciuta dall'ONU come elemento essenziale per lo sviluppo dei bimbi e non solo. È un'occasione per riflettere sull'importanza di un'attività spesso considerata semplice svago. Il diritto al gioco è riconosciuto nel mondo dal 1989, favorisce la creatività, la capacità di risolvere problemi, la socializzazione, il benessere emotivo a tutte le età. Si imparano le regole, si sviluppano relazioni, si acquisiscono competenze. I crostacei giganti degli abissi, appartenenti al genere Batinomus, possono sopravvivere per più di 5 anni senza mangiare, ed ora è stato anche identificato il meccanismo che è alla base di questa eccezionale capacità. La loro strategia si basa su stomaci incredibilmente grandi e poi su un metabolismo basale a riposo estremamente basso. Lo ha scoperto l'Accademia Cinese delle Scienze, che ha finalmente risolto il paradosso tra l'elevato fabbisogno energetico richiesto dalle grandi dimensioni e la scarsità di cibo che caratterizza le profondità marine. L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate durante la 17ª edizione del Governance Awards dell'Academy domenica 15 novembre presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood. Saranno premiate anche con l'Irving J. Thalberg Memorial Award anche le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler. Hanno individuato 74 varianti genetiche legate all'ansia, ai disturbi dell'ansia, molto diffusi e in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà, 39, non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie a un più vasto studio finora eseguito in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi, guidata dal King's College di Londra e dal KIMR, Bergotel Medical Research Institute di Brisbane in Australia, permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi, terapie, bisogna rivolgersi al medico. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene della vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento a restauro della casa di Giacomo Leopardi. Emozionante pensare che il poeta possa averli ammirati, dice la sua discendente che si chiama Olimpia. Bene, io ho finito prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose settentrionali. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nella mattinata di domani il sole risulterà dominante su tutto il territorio nazionale e splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporalesco sulle aree alpine e anche lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni degne di nota. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Siamo qui.

0: Ciao, sono J-Ax, un saluto agli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Iha!
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Cosa